0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.
2: Oh, my love.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: tedeschi Liquido. Prova a dirlo tu, Laleti, com'è che si chiamano questi?
1: Liquido.
0: No, cadi sulla I l'accento liqui.
1: Ah, Liquido.
0: Liquido, sono tedeschi, liquido. Capito? Sono tedeschi, saluti. Anche se il gruppo è sciolto, però.
1: Liquido.
0: Liquido con narcotic. Prova a dirlo.
1: Narcotic.
0: Vabbè, okay, number one.
1: Dai. Io direi narcotic.
0: Va bene. Allora, 5:13 minuti, volume D. Dai, mattinieri, Max e Laleti. Laleti le ripetizioni in inglese. Sta studiando e quindi è importante far sentire quanto migliora la pronuncia, no?
2: Ma chi è che patatava?
0: Hai ragione. Allora, pronti a sentirvi? Da tutta Italia, nome e città, mattinieri, per chi siete? Flaco, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io stacco da lavoro, ovviamente in piacevole compagnia vostra. E animo a tutti. Oggi vado a prendere mia figlia, piccola per modo di dire, la più piccola.
0: La più piccola, quanto
3: e siamo un po' insieme, inizia anche la mia estate, inizio a sentirmela. Quindi buona estate a tutti e animo.
0: No, animo. Flaco, leggevo.
4: Buongiorno Max e Leti, sono Francesco. E sto tornando a casa dal turno di notte, ho un sonno incredibile. Fortunatamente sono quasi arrivato e niente, vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Francesco. Nancy, buongiorno.
5: Buon inizio settimana da Nancy, contentissima per la Spagna, soprattutto perché non sopporto Trump. Viva la Spagna.
0: Cosa c'entra Trump con l'Argentina, però? Cioè, perché non sopporto Trump, il presidente degli Stati Uniti, forse perché il presidente dell'Argentina è, diciamo, politicamente più vicino a Trump. Non lo so che ragionamento hai fatto. Vabbè, comunque, buongiorno Marco.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sempre Marco da Silvi Marina, la guardia giurata. Che sta finendo il turno notturno.
0: Mi piace.
6: Un bacio a tutti e due e animo.
0: Mi piace quando si parla di se stessi in terza persona, no? Buongiorno, c'è Max che sta parlando alla radio, capito?
1: Vabbè,
0: lui si racconta come se non fosse lui, capito?
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Giulio da Melfi, direzione Marina di Grosseto. Sono in viaggio con la mia famiglia, direzione mare, naturalmente in vostra compagnia.
0: Dai.
7: Kiss a tutti, animo
0: Pasquale.
8: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sei per Pasquale dello Grotondo, direzione lavoro Passafra. Mamma mia, non se ne può più questo caldo, non se ne può più, spero che ci sia una tregua. Animo
0: vai.
9: Questa è la conferma
0: di che?
9: Che sono crapari.
0: Pronto.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Andrea D'Ancona, vado a fare il primo turno di mattina, sono abbastanza emozionato perché entro metà settimana dovrebbe uscire il mio primo e credo ultimo libro in formato Kindle su Amazon. Il titolo è Tempo non aspetta, parla della mia malattia.
0: Dai Andrea, in bocca al lupo per il libro, belli quando belli.

0: Quando si scrive, vedi, di se stessi, di un libro, e ti auguriamo di vendere tante copie. Quindi in bocca al lupo ai nostri ascoltatori. Vi abbiamo sentito, dai, prima raffica, ne facciamo altre tra poco e poi approfondiamo anche con le notizie, quelle un po' più leggere, quelle che possono coinvolgervi, quelle che amiamo definire le notizie di secondo piano. La Liti, questa annunci tu?
1: Certo, Sienna Spyro,
0: molto brava.
1: Material Lover, giusto?
0: Mamma mia, ragazzi, le lezioni in inglese funzionano.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Vedi, prima ho fatto un sacco di esempi che le situazioni sono diverse, chiaramente sì. In tutta Italia questo, ecco, lunedì lo state affrontando in modi diversi, come giusto che sia, ci mancherebbe, però dicevo, non è che tutti vanno al lavoro, sai, c'è tanta gente che va in vacanza, me ne faccio sentire un paio. Giulio, buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Giulio da Melfi, direzione Marina di Grosseto. Sono in viaggio con la mia famiglia, direzione mare, naturalmente in vostra compagnia.
0: Oh, bravo.
1: Schissa a tutti. Animo.
2: A te. Animo.
0: Scelgo la partenza intelligente di lunedì mattina presto, capito?
2: Certo.
0: Non è il solo Giulio, senti.
3: Buongiorno Lady, buongiorno Max. Siamo Matteo e Federica. Siamo in viaggio da circa l'una, stiamo andando direzione Calabria, ferie, animo.
0: Partiti da dove, per capire? Da molto lontano.
2: Ma si ritrovano tutti questa mattina.
0: Allora, bene, sono le partenze intelligenti, no? Però leggevamo ieri, eravamo in onda... ieri mattina alle 9:30 con Cartoline d'Italia e leggevamo i dati che insomma gli italiani hanno imparato a partire più scaglionati. La partenza intelligente, tanto intelligente non era prima, che partivamo tutti la notte del venerdì o del sabato e allora c'era traffico lo stesso. Invece vedi, si parte più nei feriali che nel fine settimana. Voglio salutare anche Giusy. Giusy, tu vai al lavoro?
4: Ciao Giusy. Come potete vedere, mentre vi ascolto, vado al lavoro.
0: Ah, ci ho mandato il video.
4: Da Dairago, sono Giusy, ho 50 anni.
0: Com'è la situazione?
4: In direzione Rescaldina e c'è questo bel fronte temporalesco che ci aspetta. Attualmente ci sono 23 gradi, sta benissimo.
2: Appunto.
4: E si spera che si rinfresca ancora di più la giornata.
2: Bello.
0: Noi qua siamo
2: allora,
0: Roma.
2: Attualmente te lo dico, qui in studio, proprio dentro
0: vabbè,
2: lo
0: dentro
2: studio.
0: Non fa testo.
2: Non fa testo con 33 gradi?
0: No, dico, non fa testo nel senso interno.
2: Aspetta, no,
0: Roma 26
2: tutto.
0: Gradi in questo momento.
2: Cioè, sì, 25-26 gradi. Sì.
0: Sì, niente fronte temporalesco, qua non si vede
2: però
0: proprio. Non
2: anche
0: è che lo vogliamo.
2: Le 5
0: però.
2: E 25, però. Non è che stiamo parlando, notte.
0: Angela, tu hai finito di lavorare,
5: buongiorno,
0: giusto?
5: Buongiorno Max e Leti.
2: Ciao.
5: Io sono Angela da Palermo e lavoro in una cornetteria notturna a Terrasini. Dopo aver venduto tanta dolcezza tornerò finalmente dalla mia dolce famiglia a casa a fare un po' di ninna, un po' stanca.
2: Quindi una
5: ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: chi schissa a tutti.
2: Cornetteria notturna, quella per dopo i locali.
0: Certo, a Terrasini. Insomma, sta una favola lì. Andrea, buongiorno. Come va te?
6: Sì. Ciao. Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
6: Ieri ti ho mandato una foto, stavo in montagna a 23 gradi quando dicevi che è caldo, che è caldo, che è caldo. E niente, stamattina sono sveglio, sto distrutto, un po' come quei muri a secco che stavano lì in montagna, e mi dirigo al lavoro.
0: Bravo.
6: Vabbè, ce la posso fare, dai, animo. No. Buona giornata a tutti.
0: Chi schissa a te. Poi tra l'altro ragazzi, non so se lo sapete, scientificamente provato, cioè se uno si lamenta del caldo, si riducono le temperature, basta dire che caldo e si sta meglio, no?
2: Se lo dici te.
0: Daniele, buongiorno.
7: Buongiorno mattinieri, Daniele da Vittorio. Max, oggi ci vuole il bacio al portafortuna della Leti. Che Dio ci aiuti,
2: certo.
7: Ieri abbiamo sfiorato i 45 gradi.
0: Mamma mia,
7: e
0: Vittoria,
7: oggi dovrebbe essere ancora superiore.
0: Vittoria, siamo in Sicilia, no? Quindi mamma mia ragazzi, cioè, io voglio salutare i lavoratori perché lui, se ricordo bene, è un lavoratore di quelli che sono all'aperto e mi auguro ci sia una lavorata e una riposata, come si diceva scherzosamente, ma insomma quanto sia importante. Dai, vi sentiamo ancora tra poco, le notizie di secondo piano nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ma avete da dire qualcosa? Commentate, raccontatevi, questo il numero
2: 347 490 0042.
0: Protagonisti anche loro alla finale del mondiale, i

Stars, i Coldplay. Dal 2014 Coldplay che hanno fatto l'All-Time Show, cioè come si fa nel football americano, hanno fatto uno show insieme ad altri artisti durante l'intervallo nella finale mondiale di calcio. Avremo modo di parlarne più avanti, adesso che entri la Letty.

0: giornata. È qui tra noi l'Aleti.
1: Eccomi.
0: Mamma mia, senti che accoglienza in questo lunedì, l'Aleti. È molto bene. Stai bene, sì,
1: sto bene, bene, dai. Sto bene.
0: Allora, le notizie di secondo piano, cosa hai trovato per noi? Raccontaci.
1: Allora, tre notizie, però poi se riesci ce n'è anche una bonus.
0: Oggi abbondanza, veramente.
1: Hai capito, allora, sì.
0: Le notizie, quelle che non sentite normalmente, che non leggete in giro, sono quelle più leggere, ma sono comunque interessanti. Noi le chiamiamo le notizie di secondo piano. Ecco, per esempio, parliamo di medicina e di come sta facendo passi in avanti importanti per la nostra salute. Grazie alla tecnologia e le varie applicazioni di intelligenza artificiale, ricercatori dell'Università di Hong Kong hanno sviluppato un sistema che combina intelligenza artificiale e analisi di migliaia di proteine e metaboliti presenti nel sangue. L'obiettivo qual è? Quello di individuare con largo anticipo chi rischia di sviluppare gravi problemi al cuore e alla circolazione quando si ha ancora tempo di modificare le abitudini e le terapie. Si tratta di ricerca scientifica, non di un test già disponibile normalmente negli ambulatori, ma presto. Insomma, che cosa prevede questa scoperta? Che basterà fare le analisi del sangue, già quando faremo le analisi del sangue normalmente, qualunque esse siano, questo test ci dirà: attenzione, potresti avere tra 10-15 anni un problema di questo tipo.
1: Modifica,
0: e quindi
1: certo.
0: Lavorare con un grande anticipo sulla prevenzione sarebbe veramente un passo importantissimo.
1: Molto,
0: si sa, no? Che insomma, la prevenzione spesso e volentieri salva, pensate, quando si sa, si conoscono quelle che possono essere le future patologie tra 10 o 20 anni, sarebbe una scoperta clamorosa. Dice, vabbè, ma già adesso, sai, i medici ti dicono attenzione che se non fai questa cosa, se non controlli i trigliceridi, il colesterolo, potresti avere problemi col cuore, no? Ti dicono. No, in questo caso è veramente precisa, dicono, e ti dicono tra attenzione, rischio alto è questo, quindi sarà interessante vedere quanto prima arriverà questo tipo di analisi a disposizione dei laboratori che esaminano il sangue. Allora, altra notizia: avete mai avuto un ronzio nelle orecchie? Da decenni le persone che vivono in luoghi molto diversi riferiscono di percepire un suono continuo a bassa frequenza e ha un nome tecnico. Questo suono si chiama the hum. I ricercatori hanno verificato che chi lo sente possieda un udito, diciamo, particolarmente sensibile alle basse frequenze, o se il suono possa essere prodotto internamente dall'organismo, ecco, viene riconosciuto. Capito? I risultati indicano che probabilmente non esiste un'unica spiegazione. Se sentite un ronzio quando c'è particolare silenzio, probabilmente i casi possono essere legati o dal suono del nostro organismo o perché percepiamo delle frequenze molto basse. Tu senti questi suoni?
1: Sì.
0: Lo sapevo.
1: Giusto ieri sera. Stanotte.
0: Ho
1: girato per tutta casa per capire cos'era quel ronzio. Ogni tanto lo sento, sì.
0: Ma come quel bambino del sesto senso, senti anche persone?
1: No, ronzio. No, ronzio lo sento.
0: Vabbè.
1: No, ma stanotte ho girato tutta casa perché non ho identificato.
0: Non hai identificato i ronzio, pensavi fossero degli insetti. Va bene. Allora,
1: sì, addirittura pensa. Ho detto: mo, sono entrati qualcosa dentro casa, invece no.
0: Era un ronzio che avevi sulla testa, nella testa. Va bene. Allora, c'è un'altra notizia che mi fa sorridere, però ti fa capire tante cose. Allora, un astronomo dilettante canadese, si chiama Joel, stava esplorando su Google Maps una zona remota del Quebec per organizzare un viaggio. A un certo punto ha notato una struttura circolare quasi perfetta, larga 25 chilometri. Invece di limitarsi a dire che strano, ha contattato alcuni geologi, lui che è studioso, anche se non a livello professionale. Dopo una spedizione molto complessa, gli studiosi hanno trovato prove compatibili con l'impatto di un meteorite avvenuto circa 390 milioni di anni fa. La struttura è stata studiata e può nascondere, può anzi rivelare tante cose interessanti per l'umanità, capito? Cioè, queste foto, cioè anche con Google Map riesci a trovare zone remote che magari non visiti perché non si passano persone da quelle parti, però con Google Maps riesce ad individuarle e a segnalarle. Va bene.
1: Bello.
0: Dopo mi vado a fare un giro sulle mappe, dai, vado a cercare qualcosa di strano.
1: Però non tornare.
0: Devi zoomare parecchio. Non ti preoccupare, che sei antipatica e ti tengo lontana. Vuoi annunciare questa nuova canzone?
1: Ma certo, Raff, pazzi stupidi ragazzi.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Mi manchi, ma
1: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss, kiss.

0: cosa? Magnetic.
1: I mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e animo, dai che ce la possiamo fare. Saluto Biagio che mi segue anche sui social, ci segue, segue Radio Kiss Kiss, segue anche me, ha detto che ha visto un mio video e gli è piaciuto, grazie. Perché mi diverto, non sapete fare cosa, dopo che abbiamo parlato di argomenti d'attualità qui mattinieri, sì. Siccome poi il tempo scade velocemente, 2 ore volano, e allora io continuo la discussione sui miei social.
2: Ma perché
1: capito?
2: Non hai esaurito le parole, lui è logorroico.
1: No, ma pure perché mi piace interagire con gli ascoltatori, se volete aggiungermi su Instagram aggiungete Kiss Kiss innanzitutto, ma chiocciola Max Poli mi trovate.
2: Sì.
1: Pure su Insta, su YouTube, dove volete, insomma, è perché mi diverto a portare avanti gli argomenti, in particolar modo quei poli e la polemica, dove c'è la Leti che è la polemica della situazione. E diciamo, io poi sui social mi diverto a confrontarmi ancora su quegli argomenti. Grazie comunque a chi l'ha notato. Saluto anche Simona da Gallarate Varese, ci dà il buongiorno. Sono una nuova ascoltatrice. Grazie.
2: Grazie.
1: Quando siete nuovi ascoltatori, segnalatecelo, ragazzi. Insomma, da dove arrivate, anche potete dircelo. Vocali al nostro numero. Ricordate, questa è Kiss Kiss e Radio Kiss Kiss. Insomma, ditelo in giro tra amici, ci ritroviamo ogni mattina. Noi che ci alziamo la mattina presto siamo qui. Ricordi il numero?
2: Certo, 347 490 0042.
1: Allora, c'è Marina che va capita, sentite Marina.
2: Sì.
3: Buongiorno a tutti, Marina da Bologna. Ma solo io amo e adoro il caldo, tutti mi odiano a lavorare perché non accendo mai l'aria condizionata, perché
1: come
3: si sta benissimo con il caldino.
1: Ma come?
3: Le mie ossa ringraziano, d'inverno muoio ma
1: no.
3: D'estate rinasco, non verso una goccia di sudore, io sto benissimo.
1: Capito?
3: Odiatemi pure, ma poi ci risentiamo quest'inverno che io sto malissimo.
1: No, per carità. Kiss
3: kiss allora, a tutti e buona giornata.
2: Kiss kiss a te.
1: Mai odiarti ci mancherebbe, ed è bello, siamo d'accordo con il concetto che l'estate è meravigliosa, però il problema è quando le temperature sono troppo elevate e c'è una grande umidità. Riesci a stare ancora bene? Anche, che ne so, se sei in un ufficio che ha una vetrata esterna che viene riscaldata dal sole e stai con l'aria condizionata dentro a una serra praticamente, cioè riusciresti? Questa è la domanda, Marina.
2: Sì.
1: Per capire se è così devi fare un controllo medico. Consigliato.
4: Buongiorno mattinieri, un saluto da Pescopagano, sono Nicola, stiamo andando al lavoro stamattina. Permettetemi di fare un grande augurio a mio collega Giulio che da poco è diventato papà.
1: Auguri Giulio. Allora, saluto anche altre persone che stanno facendo la partenza intelligente. Senti, vai.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
5: Anche io stamattina partenza intelligente di lunedì alle 5:30 direzione lavoro. Sto andando qua, la partenza intelligente da mezz'ora che sto andando a lavoro.
1: Dai, resisti.
5: Kiss a tutti.
2: Kiss kiss a te.
1: Resisti. Tra poco su Radio Kiss Kiss il calendario e l'oroscopo dei mattinieri.
6: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci, poesia nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Tranquilli, ci dice tutto questa ragazza che ma qui a Radio Kiss Kiss Daliti. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Ecco, lei siamo pieni di rinnovato entusiasmo. Ecco, Daliti, allora, il nostro oroscopo prevede il podio dei segni più fortunati del giorno, come dice la sigla. Tre segni zodiacali, sì? Terza posizione. Tre segni più fortunati questa mattina occupata da...
2: Dal segno del Sagittario. L'entusiasmo e l'ottimismo attireranno occasioni fortunate, soprattutto negli incontri, nei viaggi, nelle collaborazioni e nelle decisioni prese con coraggio.
0: Bene, al secondo posto quale segno troviamo?
2: Il segno del Cancro. L'impegno degli ultimi tempi inizierà a dare risultati concreti. Oggi scusate.
0: Ce la puoi fare, dai.
2: Oggi riceverete una conferma, risolverete una questione importante o farete un passo avanti verso un obiettivo.
0: Il segno più fortunato di oggi è...
2: Il segno dei Gemelli. La vostra capacità di comunicare e cogliere al volo le opportunità vi aprirà porte interessanti, rendendo questa giornata favorevole per accordi, acquisti e nuovi progetti.
0: E allora facciamo un riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono...
2: In terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: E andiamo! 20 di luglio, questa data cosa ci ricorda e cosa si celebra in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Margherita, Santa Elia, Santa Apollinare di Ravenna, sì. San Cassiano,
0: grande Cassiano,
2: Sant'Aurelio di Cartagine e Santa Salome.
0: Salome. Andiamo poi gli eventi.
2: Passiamo
0: del
2: agli eventi del giorno.
0: O sarà Santa Salome,
2: Io faccio fare piripiri qua, vabbè, comunque vai. Il 20 luglio del
0: allora, aspetta, non iniziare a fare la scettica che non credi, a me non interessa.
2: Posso fare il 20 luglio del 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Alle 20:17 il modulo lunare Eagle della NASA atterra sul suolo lunare, quindi stiamo parlando di 57 anni
0: bene.
2: Fa. Poche ore dopo Neil Armstrong pronuncerà la frase destinata a entrare nella storia.
0: Come no, la storia,
2: un
0: vai.
2: Piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità.
0: Mamma mia, questa me la segno, bellissima. No, dai, veramente una frase di quella di Neil Armstrong che fece la storia, no? Meraviglioso. Andiamo avanti, vai.
2: Nel 1976 la sonda Viking 1
0: Viking
2: invia le prime immagini ravvicinate della superficie di Marte, inaugurando una nuova stagione dell'esplorazione spaziale.
0: Viaggio a go-go, proprio spazio a go-go, ragazzi, sì. Vai!
2: In questo giorno del 1865 nasceva in Italia le Capitanerie di
0: Porto.
2: Nascevano, perfetto.
0: Allora, ricordiamo che la Leti è una terapeutista, quindi non crede a nulla.
2: Allora, io non è che non credo a nulla. Io non credo che in 57 anni non siamo ritornati
0: ma
2: sulla
0: non
2: Luna.
0: Ce ne frega, siamo
2: ti posso dire una cosa? L'abbiamo fatto 57 anni fa, a quest'ora dovevamo proprio starci già
0: ma
2: a
0: no,
2: vivere
0: no,
2: là.
0: No, comunque, no, ma che vuoi dopo? Tu ti segui troppo i complottisti.
2: Ma no, questo è il mio pensiero. Passiamo ai nati del giorno. Nato in questo giorno del 1304 Francesco Petrarca, padre dell'umanesimo.
0: No, l'hai studiato Petrarca o l'hai sentito cantare solo nelle canzoni di
2: tutti? Ma chi è che non studia Petrarca? Si studia sempre. Compie oggi 79 anni Carlo Santana, tra i più grandi chitarristi della storia del rock.
0: Come no, grande Carlo.
2: Auguri a Federico Moccia, lo scrittore, sceneggiatore e regista italiano, compie 63 anni.
0: È quello di Tre metri sopra il cielo, no? Cos'è?
2: Sì,
0: poi non
2: me lo ricordo.
0: Poi vai.
2: Concludiamo con la storia della musica. L'estate del 1889 fu dominata da una canzone italiana dopo anni di dominio di canzoni straniere. Il singolo era firmato da Edoardo Bennato. La canzone Viva la mamma.

0: Grande che Edoardo Bennato.
1: Mamma mia, quanti anni sono passati? 1989, prendi il pallottoliere e dimmelo, grazie che non
2: 1989 hai detto?
1: Sì, è dell'89, ci vuole la calcolatrice. A te, a memoria.
2: 37 anni.
1: C'ho 37 anni sta canzone, raga, mamma.
2: Sì. 37 anni.
1: Allora, questa ce n'avrà 39 se tolgo due, perché del 1986.
2: Certo.
1: Sono bravo, veramente. Il pallottoliere funziona anche per me, devo dire. Su Radio Kiss Kiss è il momento, ecco, di restare nella storia della musica. Simply Red, questa è la bellissima The Right Thing.

0: mattina litighiamo con i numeri, ragazzi. Allora, molti ti dicono Aleti sono 27 anni.
1: No, ragazzi. Dallo
0: sbarco sulla luna.
1: No. No, no, 27 anni della canzone che parlavamo prima di Viva la mamma, credo, perché poi sono 57 anni, ragazzi.
0: Sbarco sulla luna. Va bene, pronti, ripartiamo, un'ora insieme, vai! Io invece ho sbagliato la data, ho detto 20 giugno ma è 20 luglio.
1: Vabbè. Comunque nel 69 non possono essere 27 anni dallo sbarco della luna, perdonatemi. Adesso la matematica, qui si riferiva a Viva la mamma, no, però allora... sono 37 non 27.
0: Va bene,
1: ragazzi.
0: Allora buongiorno, oggi lunedì 20 di luglio, è ufficiale, controllato, sì. E quindi siete con i mattinieri, Max Poli,
1: Laleti,
0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Saluto la regia che coordina
1: Ciao,
0: tutto,
1: regia.
0: Per il resto da Napoli, noi siamo qui invece alla sede romana e tutto il resto lo coordino io di qua insieme alla Leti, quindi insomma vorremmo sentirvi per un saluto. Pronti, c'è la raffica veloce, tra poco e dopo gli aggiornamenti di attualità e allora le vostre storie da mattinieri con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo dai pinguini tattici nucleari.

0: scusa, lo sento la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo, animo. Dai, ce la possiamo fare. In particolar modo questo lunedì bisogna, ecco, ripartire con la giusta carica. Hai preso qualcosa, un energizzante?
1: No, ho preso un paio di caffè.
0: Una flebo di caffè, sei andata con quella?
1: No, flebo no, due caffettini.
0: Allora, ci raccontate un po' di voi, come inizia questa giornata. Potete farlo appunto con un messaggio vocale, siete nuovi ascoltatori. Questa è la mattina giusta per farsi sentire. Buongiorno, vi ho scoperti da poco, vi seguo da e provengo da anche da un'altra radio, se volete, nessun problema. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss. Intanto diamo un'occhiata agli aggiornamenti dalle agenzie d'attualità. Sapete che insomma ieri sera la Spagna, nella notte in realtà, ha conquistato il suo secondo titolo mondiale, battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale è scoppiato in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto, ma comunque insomma, all'Argentina, come si dice, l'onore delle armi, perché insomma è stata davvero una finale, diciamo che è durata parecchio, appunto si è arrivati ai supplementari, non ai rigori, giusto per questo gol, ma qualche poi bisboccia, si dice così, qualche litigio a fine partita, pare di essere stato espulso, insomma proprio il resto è rientrato tutto. Festa grande ovviamente a Madrid, con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi ieri allo stadio per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo con la consegna della Coppa del Mondo. La stampa argentina celebra la selezione nonostante la sconfitta. Il presidente argentino Milei dice: avete dato il massimo fino alla fine, l'Argentina è sempre in cima. Trump ha detto: i mondiali sono stati il più grande evento di sempre. Questo è per le reazioni politiche. La politica in Italia entra molto nella cronaca, si vede che ci stiamo avvicinando alle elezioni del prossimo anno. Non sappiamo se a primavera o alla scadenza naturale, che dovrebbe essere in ottobre 2027. Fatto sta che ovviamente tutte le forze politiche discutono e si accendono in particolar modo sul tema sicurezza, che è un tema caro a tutte e due le coalizioni, no? Da sempre del centrodestra, ultimamente anche la sinistra si è accorta che non può trascurare, no? Il centrosinistra questo tema. Certo. E allora i fatti di cronaca fanno scatenare da una parte e dall'altra le tifoserie e ovviamente gli stessi politici. Un uomo è morto ieri al Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dagli agenti. Si vedono due poliziotti che bloccano un 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Attorno a loro ci sono anche i soccorritori del 118. Dopo qualche minuto l'uomo smette di menarsi, sembra perdere i sensi, ma invece si scopre che è morto. La sorella accusa: me lo hanno ammazzato, voglio giustizia. La questura di Bologna ha messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam. Ovviamente, come dicevo, monta la polemica politica. Da un lato Fratelli d'Italia, che dice: l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, aspettiamo i risultati anche dell'autopsia delle bodycam. La Lega dice: giù le mani della polizia, no a condanne preventive. Il Campo Largo attacca e chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle dice: non si può morire nelle mani dello Stato.
1: Allora, comunque chiarezza si deve fare, però certo, non bisogna già dare queste, cioè
0: già fare sentenze.
1: No, bisogna aspettare e capire
0: cosa è successo. Certo. Comunque ovviamente dopo il caso Ruggero, il caso Ruggero tiene ancora banco, quello del gioielliere di Genzano e Cavour, che adesso è in prigione. La discussione monta non soltanto nel caso di Ruggero sull'arresto, che se tu hai superato quelli che sono i criteri di legittima difesa è giusto che finisci in carcere, secondo alcuni, secondo altri no, perché deve essere sempre legittima difesa. Insomma, la discussione politica verte ancora su questo. E poi l'altro tema riguarda l'enorme, ripeto, provvisionale che è stata assegnata appunto alla parte civile, quindi anche ai familiari delle vittime, 780.000 euro, che appaiono veramente tanti. Quindi, per carità, dici, perché una morte vale poco? No, non è una questione di uno o due morti, la questione è che se si accetta, dicono, io sto esplorando le due parti, da una parte e dall'altra, se tu ti prendi il rischio di commettere un reato, non si può pensare che poi questa venga considerata un'assicurazione sulla vita, dici tanto poi mi pagano o pagano i miei familiari. Non è accettabile, no. Da un lato, dall'altro dicono che è giusto. Insomma, ognuno ha le sue, certo, posizioni. Se volete commentate, parliamo anche d'altro tra poco, le mattiniere di Kiss. Vuoi ricordare un po' che tra poco c'è la raffica?
1: Certo, Rieti. E voglio ricordare anche il numero da salvare, 347 490 0042.
0: Dai,
1: da qui potete mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo.
0: Bene, siete pronti? Tra poco tocca a voi.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Ma certo che sì.
1: E non so chi premiare, che devono essere in due, mi sa, perché c'è Maria e Cristina.
0: Maria e Cristina.
1: Forse è Maria Cristina?
0: Maria Cristina!
2: Ciao!
1: Hola!
2: Ciao!
0: Ma ciao! Sono in due, vedi?
1: Ehi,
0: sono in due.
1: Chi sa voi?
0: C'hanno pure la stessa voce. Porca.
1: Tra l'altro, però sono unite, dai, sembra una persona unica. Da dove ci chiami,
2: sì,
1: Maria Cristina?
2: Ciao, Max, da Palermo.
0: Palermo.
1: Mamma mia,
0: Palermo.
1: La bella Palermo.
0: La bellissima.
2: La bella ma calda, ragazzi.
1: Calda?
2: Veramente troppo.
1: Quanti gradi ci sono a Palermo, che caldo?
2: Allora, oggi siamo a 42.
1: Pensavo che fosse caldo vero.
0: Però, Maria Cristina, il meteo.it, i nostri amici ci hanno detto che fra un paio di settimane un po' di fresca arriva anche a voi. Va bene?
2: Sei contento?
1: Preparati,
2: speriamo,
1: si parla addirittura di tracollo fino a 36-37 gradi scenderanno. Allora, adesso parliamo di cose serie. Attenzione, sì. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: Number 3!
1: Ma certo.
0: Numero 3!
1: Non è vero la storia che ha beccato la ragazza, ma è vero che ha perso la ragazza per giocare ai Pokémon, perché la bufala si nasconde lì la notizia, modificarla e inventare una notizia vera, perché sono subdole.
2: Eccola.
0: Senti, tu ci credi all'allunaggio oppure no, Maria Cristina?
2: Allora ragazzi, non penso sia tutto falsissimo. Certi dicono non è vero, non ci credo dopo molti anni. Però ragazzi, siamo seri, ci vogliono tantissimi soldi per andare su. Non è che è tanto facile mettere su tanti soldi, non è che...
1: Però ti posso dire una cosa, Maria Cristina, che visto gli ultimi prezzi, pure a venire a Palermo da casa mia ci vogliono tanti soldi. Ma veniamo ugualmente a portarti i gadget.
0: Ciao Maria Cristina! Chi
1: schissa te?
2: Dai, grazie!
0: Ciao!
1: Un bacio!
3: Caccia alla bufala! Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss!

0: Camarena, dove vai? Dove vai? Attenzione, ascolta sempre Radio Kiss Kiss.
1: Ecco, prima perché c'è la musica più bella e poi ci sono sempre delle sorprese in arrivo.
0: Esatto, perché è iniziata la caccia al codice Locco. Con Radio Kiss Kiss voli al Pacià di Ibiza per i closing party di Gordon. La famosa canzone di Gordon, Locco.
1: Come si fa? Pacià si va?
0: Sì, al Pacià. Pacià va a Ibiza. Allora, ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Bisogna ascoltare sempre pedissequamente Radio Kiss Kiss. Annota tutti e ricomponi il puzzle durante la

0: Canzone, quando parte la canzone logo,
1: sì,
0: improvvisamente parte questa più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info che volete sapere sono su kisskiss.it. È iniziata la caccia al codice Locco.
1: Io me li segno tutti, se vinco vado anch'io a Ibiza.
0: Bravo.
1: Locco, che bel regalo. C'è limite di età, no?
0: No, assolutamente. Kiss Club, lie.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss!
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare
5: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Cubana!
1: No! Yeah. Non l'ha parata, ci sta.
2: Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno, 10:28 del mattino.
1: Dica, ricordatevi che ore 19, canale 158, Kiss Kiss TV, ci sarà Sport Match.
2: Speciale mondiali.
1: Sì. Non spoileremo niente di chi ha
2: una
1: vinto.
2: Una chiave di lettura diversa di questi mondiali.
1: È vero, molto particolare. Ma
2: a proposito di spazio e stelle, preparatevi a stare col naso in su, perché tra il 28 e il 29 luglio prossimo il cielo ci regalerà la primavera luna piena estiva, anche se c'è già stata il 30 giugno, ma questa
1: è veramente pitturata il doppio.
2: Vuoi sapere come si chiama questa luna?
1: Mi sa da intuirla dal palco, però
2: si chiama Beckman. La luna del cervo.
1: La luna del cervo, allora non mi interessa, grazie.
2: È utilizzato questo modo di dire, questo modo di appellarla, dai nativi del Nord America, perché loro che facevano? Utilizzavano le lune, no, per indicare tutto quello che succedeva quando c'era la luna piena.
1: Non c'era bisogno di internet e altro.
2: E in questo periodo cresce il palco.
1: Non per gli spettacoli, è il palco in testa alle...
2: In questo periodo sappiate che le corna...
1: un classico, quando arriva l'estate...
2: Le corna crescono. È per questo che si chiama la luna del cervo.
1: E ricordiamo che tutti quanti i cervi maschi si nascono tutti senza corna, vengono fuori dopo. Quindi, femmine restano senza e i maschi spuntano.
2: State attenti, che questo è il periodo in cui le corna crescono. Si formano
1: a palco,
2: le corna.
1: Comunque
2: al palco. Quindi quando sarete a guardare questa luna piena, ricordate sempre delle corna.

0: Mickey Chan's Stolen Dance, ma siamo attenti al nuovo singolo di Blanco.
1: Ola, è tornato, eh?
0: Sì, dall'album, sì. Ma arriva la fine di un amore, vedi?
1: E infatti,
0: si parla di questo.
1: Siccome a New York c'era la finale di calcio, lui ha cantato Los Angeles.
0: Bravo, bravo.
1: Ed è New Kiss.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tu.

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss. Tutti i weekend di luglio Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
4: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss.

0: Seba Yeye.
1: Prato. Lo dice
0: Seba Yeye.
1: Prato. È proprio quella, è lei, Seba Yeye.
0: La canzone del momento, The Bows Magnetic, che secondo me assomiglia a If I Ever Feel Better dei Phoenix.
1: Ma appena appena accennato.
0: Rimaniamo in tema di cose belle da vedere alzando gli occhi al cielo.
1: Sì.
0: Alza un po' gli occhi al cielo.
1: È da quando sono nato che mi tocca alzare gli occhi se voglio.
0: Forse guardare. Non tutti sanno che, attenzione, se avete qualche desiderio da esprimere, non c'è bisogno di aspettare la notte di San Lorenzo.
1: Infatti, per le famose stelle cadenti, no? Perché quest'anno ci danno dentro, mi dicevi.
0: Infatti, a partire da stasera, proprio stasera, quante cose succedono oggi questo 20 luglio?
1: Ci sarà un motivo.
0: Ci saranno incominceranno a cadere le delta aquaridi meridionali e le alfa capricornidi, che sono due sciami meteorici che si incroceranno e faranno cadere da oggi fino al 2 agosto dalle 30 alle 35 meteore all'ora.
1: 30-35 l'ora è uno spettacolo incredibile, gratuito forse.
0: Chiaramente fino al 28 luglio si potranno vedere benissimo, poi arriva la luna piena e quando c'è la luna piena si vede più.
1: Però già la luna piena è uno spettacolo.
0: Però da stasera alzate gli occhi al cielo, alza gli occhi al cielo ogni tanto.
1: Te lo
0: segui,
1: ripeto.
0: La luce,
1: sì, è fuori dal tunnel.
0: Alzate
1: prima o poi.
0: Gli occhi al cielo, se vedete una meteora, esprimete un desiderio che non siano i soldi per pagare l'F24, perché ormai sono già andati via.
1: Allora, se vedo la stella cadente, esprimo un desiderio. Se dovessi vedere la meteora, credo che nel momento in cui la vedo non c'è bisogno di esprimere desideri.
0: Si chiamano meteore.
1: Perché, no, ma io la abbraccerei così, volentieri. Se
0: le meteore che si infrangono sull'atmosfera si chiamano stelle cadenti.
1: E San Lorenzo invece?

0: Junk of the Art, questa è Radio Kiss Kiss. Oh, ma lo sai che succedono veramente tante tante cose? Abbiamo parlato della Luna e Cervo, sì. Poi ci sono le Alfa Capricornidi e Delta Aquaridi meridionali, cioè queste meteore che già a partire da stasera fino al 2 agosto cadranno.
1: Stasera 2 è tanti giorni, quindi la becchiamo prima o poi. Ma c'è ancora
0: qualcos'altro? Un altro evento astronomico che sicuramente per tutti gli appassionati è una cosa da non perdere. Per esempio io sarò lì all'alba del 12 agosto notte
1: con
0: alba.
1: L'hai comprato poi
0: anche
1: quello...
0: con cannocchiali. Ah, no. Allora ci sarà l'allineamento planetario del 12 agosto. Ben 6 pianeti, Giove, Mercurio, Marte, Urano, Saturno e Nettuno saranno allineati e saranno visibili nella rotta
1: uno dietro l'altro.
0: Certo, Saturno, Giove, Marte saranno più visibili.
1: Vabbè,
0: Nettuno e Mercurio ci vorrà un binocolo perché sono più
1: meno. Però tutte e 6 in fila il 12 agosto, o li vedi lì o li trovi sulla Salerno Reggio Calabria, perché il 12 agosto, ragazzi, tutti in fila solo quello.
0: È un bel evento. Un bel evento da non perdere. Per quanto riguarda le stelle cadenti, ripetiamo, già a partire da stasera fino al 2 agosto, però il 28 luglio è la zona limite perché ci sarà la luna piena e quindi con la luna piena il bagliore non permette la visione delle stelle cadenti.
1: Infatti bisogna andare in alto in una zona abbastanza buia. Però mi dicevi poi che mi hai anche una novità, una spiegazione per le famose notti di San Lorenzo dopo, perché me la devo segnare.
0: Le lacrime di San Lorenzo.
1: Mamma mia,
0: guarda. Tu sai che mio figlio si chiama Lorenzo.
1: E infatti, ma le lacrime sono le sue quando ha saputo che era tuo figlio. Vedi come si abbina,
0: le lacrime,
1: no?
0: Sono le mie ogni volta che nomino Lorenzo.

0: No, no, era proprio, si capiva, altro che. Signore e signori, storia della musica, adesso sappiamo che molti di voi appena sentiranno quel piano alzeranno il volume,
1: ci sta,
0: e se la canterà. Questa è la canzone della resilienza per eccellenza, cioè chi non vuole morire ma vuole sopravvivere, questa canzone è proprio un inno, no?
1: Mai come adesso serve questa canzone.
0: Allora, 1978, Gloria Gaynor incise questo che è un veramente
1: un invito.
0: Un invito. I will

0: Ma che meraviglia, ragazzi! Gloria Gaynor a Will Survivor 1978.
1: Che ricordi, 1978, ma... mondiali d'Argentina,
0: no, ma soprattutto vi abbiamo sentiti cantare a squarciagola, perché questa è una delle poche canzoni che la puoi sentire anche un milione di volte, è sempre bella, non ti annoia mai, è bella, bella,
1: evergreen, bella. Evergreen. Come non ti annoierai mai di vedere le stelle cadenti e quando certo. Altre cose particolari dello spazio. Tu mi devi una spiegazione,
0: sì,
1: legata alle lacrime, hai detto, di San Lorenzo,
0: oppure le scintille della graticola.
1: Ma visto il caldo, preferisco le lacrime di San Lorenzo.

0: Uè, ci sta.
1: Questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di stelle cadenti, me lo chiedi, io te lo dico.
0: No.
1: Allora, l'appuntamento ufficiale delle stelle cadenti, la notte di San Lorenzo tra il 10 e l'11 agosto.
0: Da sempre, no? È il modo.
1: Anche se tenete conto di una cosa, che non è tra la maggior caduta di meteore, non è tra il 10 e l'11 notte, praticamente.
0: È spostato un paio di giorni,
1: sì,
0: no?
1: Sì, tra il 12 e il 13, lì è prevista.
0: Tradizione, dai.
1: Questa notte si chiama la notte di San Lorenzo e pare che le meteore siano le lacrime versate da San Lorenzo durante il suo atroce martirio.
0: C'è un piccolo supplizio.
1: Esatto, fu martirizzato il 10 agosto del 258 d.C. dall'imperatore Valeriano, messo su una graticola rovente a morire.
0: Giusto per.
1: E qualcuno dice che le stelle cadenti non siano altro che le scintille del fuoco di quella graticola. Pensa un po'.
0: Legata alle sue lacrime che puntualmente tornano. Adesso, al netto della leggenda, è uno spettacolo. Tu ci sei stato, sì, a vedere la notte di San Lorenzo, la classica spiaggia, con la chitarra, ero l'unico alla fine, che poi tutti si accoppiavano e io continuavo le bionde trecce, gli occhi, le lacrime non erano di San Lorenzo, erano le mie.
1: Attenzione, vi chiediamo, al netto di soldi e della salute dei vostri cari e carissimi,
0: lo diamo per scontato, adesso vogliamo
1: un desiderio. Qual è il desiderio della prima stella cadente che vedrete a partire da stasera fino a fine
0: Vediamo chi c'ha il desiderio più caruccio.
1: 347 490 0042, vediamo un po'.
0: Ribadiamo, soldi, salute, figli, già diamo per scontato che va tutto bene.
1: Quale potrebbe essere il primo desiderio che vi viene in mente al netto di questo?
0: Lo prepariamo anche noi, dai.
1: Certo, dai.

0: Liz Capaldi, mamma mia che belle canzoni.
1: Somewhere you loved.
0: Allora, alzi gli occhi al cielo, sì. Per esempio stasera, visto che ci sono le capricornidi, vedi la prima meteora, anzi...
1: la stella cadente.
0: La stella cadente. E che cosa esprimi? Al netto dei soldi, al netto della salute, al netto del
1: lavoro. Tutto,
0: che cosa esprimi?
2: Primo desiderio, una valanga di soldi, vedi, che si essere, va vedi. In vacanza.
1: Basta essere chiari, al netto di soldi, al netto di cosa. Allora facciamo così, diteci solo di soldi e salute, vai.
3: Vorrei che mio marito trovasse lavoro, perché dopo 10 anni ancora non riesce a trovare lavoro.
0: Ah, ce l'ha quasi.
1: Guarda,
0: fatto,
1: ma perché è un dopo desiderio che faremo anche noi per lui, che questo è veramente...
4: Il mio primo desiderio sarebbe senza alcun dubbio recuperare il rapporto con una ragazza con cui mi sto frequentando, perché ho rovinato tutto.
1: Ah, okay, vabbè, dai, come ne approfittene? Se la rotta San Lorenzo, la porti a vedere stelle.
0: Passiamola,
1: no?
0: A Pippo Pelo e sì. Adriano, questa roba.
1: Così sei in mezza speranza tra giochi.
5: No, Max, Hola. Il mio primo desiderio sì? sarebbe quello di trovare un uomo che non è un caso umano.
0: È difficile.
1: E allora credimi, è più facile andare direttamente da San Lorenzo e chiedere, però te lo auguriamo.
6: Il lavoro, la stabilità lavorativa.
1: È una richiesta che hanno in tanti. Sì, in noi tanti. Ve lo auguriamo di cuore a tutti.
0: Ve lo ripetiamo. Casomai doveste vedere questa stella cadente, già a partire da stasera. Al netto dei soldi, al netto della salute, al netto di questo e al netto di quella. Qual è il primo desiderio che vi viene in mente?
1: Il problema è che tutti quanti pensano allo stesso desiderio, no? Diventa il quarto o il quinto desiderio quello. Io sto preparando il mio, Max.
0: Anche tu, anche io.
1: Sarai contento tu del mio.
0: È vero.

0: Kiss Kiss a te che sei proprio indeciso. In che città la porterai per il vostro weekend romantico? Kiss Kiss a te che ragazzi, stasera tutti a casa mia. Buon cibo, tante risate e giochi. Giochi, giochi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
3: Kiss, kiss.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. Allora, io vi voglio belli sinceri come al solito, tanto siamo tra di noi, siamo in famiglia. Quando chiudete una relazione, cioè sui vostri canali social, avete cancellato tutte le persone che hanno fatto parte del vostro passato, quindi relazioni precedenti all'attuale, oppure insomma avete mollato tutto lì che chi se ne frega, giusto per dire. Sentiamo.
1: Onestamente non ho proprio nulla da cancellare,
0: ah,
1: perché
0: bene.
1: Sto con mio marito da un sacco di anni.
0: Uno è per sempre.
1: Anni in cui finalmente ho deciso di essere social,
0: prima non avevi
1: Instagram e Facebook, quindi non ho proprio niente da cancellare.
0: Quindi non sai.
1: Le fotografie degli ex ce le ho tutte cartacee, ma non le ho mai buttate perché
0: alla giusto.
1: Fine fa ricordo.
0: Dai, sì, fa ricordo assolutamente.
2: Buongiorno, sono Clemente da Desio. Io ho avuto due matrimoni. Prima non avevo quasi niente sul telefono e secondo avevo i viaggi che ho fatto insieme, e quando mi sono lasciato io ho cancellato tutto perché faceva solo vomitare.
0: Allora, perché evidentemente riguardare quelle foto, ritrovarle sui tuoi canali social ti faceva soffrire, quindi in quel caso ci sta assolutamente cancellare, perché in quel momento non hai voglia di vedere quei ricordi.
3: Io sono separato da 5 anni e non ho cancellato una singola foto.
0: Vedi, ognuno la pensa in un modo. Non ho sentito tanto le donne, ecco, voglio ascoltare anche il parere delle donne. Donne, voi che cosa avete fatto? Cioè, come vi comportate? Cancellate via tutto quando si conclude una relazione o mollate tutto lì sui vostri social?

0: con Oh My Soul su Radio Kiss Kiss. Allora, quando finisce una relazione si cancella ogni traccia dai social, voi lo avete fatto, lo fareste? Secondo me dipende molto anche da come finisce una relazione. Tra poco ascoltiamo un po' dei vostri pareri e dei vostri racconti, perché la questione mi incuriosisce. E intanto però vi avverto di una cosa a cui tengo moltissimo: Radio Kiss Kiss vuole farvi un regalo enorme. Radio Kiss Kiss mette in palio un'esperienza esclusiva per due ascoltatori per il closing party di Gordo in uno dei locali più famosi al mondo, il leggendario Pacià di Ibiza. Volete andarci? Vorreste essere tra i fortunati a vivere questa esperienza? Bene, vi dico cosa dovete fare: semplicemente ascoltare Radio Kiss Kiss, prestate attenzione alla programmazione, perché all'interno abbiamo inserito dei codici, dovete annotarli tutti per poi ricomporre il puzzle. Più ascoltate, più avete possibilità chiaramente di vincere. Tutte le info le trovate anche sul nostro sito, andando su kisskiss.it. Adesso c'è Elodie.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

Novità Wild Child, il nuovo album di Alex Warren uscirà il 28 agosto ed è stato anticipato da questa novità, una canzone che racconta della sensazione di essere seduti sul sedile del passeggero mentre l'altra persona guida e prende ogni decisione. La canzone si intitola proprio Passenger.

0: doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Kiss, kiss.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Job Band, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Dunque, Fedez ha ancora sulla sua pagina Facebook come foto profilo la foto con Chiara Ferragni, dove sono quelli che invece cancellano ogni traccia dei propri ex.
1: No, io ho tolto solo le foto di una donna satana, una donna che mi ha rovinato la vita. Lei non voglio niente, neanche i ricordi.
0: Ai, vedi, dipende come finisce.
2: Io non ho cancellato nulla, anche perché quando una storia finisce, finisce. Sono solo ricordi e basta.
0: E dipende da come
3: su
0: finisce,
3: Instagram
0: è vero.
3: Io ho cancellato le foto con la mia ex, mentre su Facebook le tengo ancora conservate. Discorso a parte invece per le foto sulle cartelle del PC. Lì tengo conservate qualsiasi foto con tutte le mie ex, non le cancellerò mai.
0: Giusto, sono ricordi, magari l'attuale potrebbe dire ma che fai, perché ancora non ci tieni ancora, allora ci pensi ancora. Quindi in quel caso ci può essere un po' di gelosia, però insomma, se a voi non fa male tenerle lì, insomma, non bisogna dar retta a nessuno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che canto d'amore. A proposito di canto, anche quest'anno Radio Kischi ha portato la musica più bella in giro per l'Italia con 4 tappe stupende: la prima a Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara. E ora il meglio del meglio di queste 4 tappe potremo riguardarle in TV il 25 luglio e il 1 agosto a partire dalle 21:30 su Sky 1 TV 8 e anche sul nostro canale TV il 158 della digitale terrestre. Appuntamenti da non perdere.

Ariana Grande, adesso pronti per il nostro momento history. Questo è un inno hard rock che descrive proprio quell'incontro romantico, ma anche molto piccante, molto sensuale. Non a caso il titolo vuol dire proprio mi hai fatto tremare per tutta la notte. Sicuro non hanno giocato a briscola, ne sono quasi certa. Bene, i CDC con You Shock Me All Night Long 1980. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Pasquale Viola che trovo sempre più in forma. Io vi do appuntamento domani, stesso posto, stessa ora. Ci sono adesso Marco e Raff e da

0: Raff 14 in punto in questo lunedì 20 di luglio.
1: Ho problemi con le cuffie, no, non sento niente.
0: Amico mio, tu hai problemi. Andiamo avanti in questo caso oggi con
1: non posso lavorare oggi, non però, mi sento.
0: Scusa, mi senti? Sì, mi senti.
1: No, zero.
0: No, allora vabbè, parlo
1: mi sono rotte le cuffie.
0: Parlo io alla radio. Si sono rotte un po' di cose perché siamo al 20 luglio, quindi immagino anche di gente che ci ascolta che vuole andare in vacanza. Salutiamo tutti quelli che sono rientrati da un weekend. Salutiamo i nostri amici italiani in vacanza negli Stati Uniti perché magari hanno visto ieri la finale mondiale.
1: Che finale orrenda, veramente

0: Marco! Guascone, amico mio, sì. Sono tornato. Adesso funziona ufficialmente tutto. Posso parlare?
1: Bene.
0: Di che parliamo oggi?
1: Allora, perché diciamo è stato confermato anche dagli studiosi, ma te lo dico tra poco cosa.

0: tra complimenti alla Spagna, sì, che ieri ha vinto i mondiali, il suo secondo mondiale. Peccato per l'Argentina, peccato per Messi.
1: È chiaro.
0: Nulla da togliere, perché è stato un grandissimo campione, è tutt'oggi un grandissimo campione, bellissimo il mondiale che ha condotto. Chissà se Messi, chissà se Fernan Torres ha segnato
1: chissà
0: per
1: se
0: loro
1: Spagna.
0: Hanno amiche donne. Chissà se loro riescono ad avere amiche donne.
1: Chissà, infatti questa è poi la domanda che ci poniamo anche noi, diciamo, dalla parte maschile, no? Che parliamo, perché questo ti volevo dire sullo studio confermato prima. Lo hanno confermato gli studiosi, gli uomini provano più attrazione fisica per le proprie amiche femmine rispetto alle donne nei confronti dei loro amici maschi.
0: Vabbè, ma noi uomini, cioè, nel senso, non dico tutti gli uomini, però di solito l'uomo ogni 2-3 minuti c'è la possibilità di innamorarsi,
1: okay,
0: no?
1: Ok, sì, vabbè, questo
0: cammini,
1: diciamo,
0: per strada, guardi, dici mi sono innamorato.
1: Però aspetta,
0: strada,
1: guardi, mi sono innamorato. Sì, però un conto è camminare per strada e avere così una liaison, un colpo di fulmine, e un conto è avere un'amica donna di cui ti innamori.
0: Io guardo Anna Chiara e mi innamoro. Guardo Roberta e mi innamoro.
1: Poi
0: guardo
1: guardi
0: Pasquale e mi innamoro pure di Pasquale.
1: Vabbè, questa è una cosa tua, però.
0: Che significa?
1: Non c'entra. Noi vogliamo riportare questo studio, anche perché hanno fatto questo nuovo studio in Norvegia. E pensate, hanno proprio detto che gli uomini vedono i comportamenti amichevoli delle donne come dei segnali di interesse. Che ne so, prima, per esempio, Anna Chiara mi ha portato il caffè, è stata molto gentile.
0: È innamorata di te.
1: E io magari, ovvio, da uomo potrei vederlo come un segnale di interesse. Non è così nel mio caso, però molti lo vedrebbero, mentre invece le donne lo vedono molto meno. Quindi se io avessi portato il caffè ad Anna Chiara, lei non le sarebbe neanche venuto per la testa di pensare, guarda che carino, magari vuole qualcosa in più.
0: Però io da uomo ti dico che se tu hai portato il caffè ad Anna Chiara, significa che vuoi stare con Anna Chiara.
1: Quindi tu confermi lo studio norvegese.

0: Marco, fammi salutare le mie fan Jessica e Giulia, che sì, dicono che con i capelli legati sembro uno del conte di Rivombrosa. Bellissimo, mi è sempre piaciuta come serie di
1: vabbè, grazie.
0: Allora, vi amo, vi adoro, vi stimo, perfetto, vi rispetto.
1: Vabbè, lo facciamo così, salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando in TV sul 158, che è il canale di Radio Kiss Kiss. Detto questo, allora, visto che appunto abbiamo parlato di questo nuovo sondaggio, comunque
0: studio,
1: questo nuovo studio fatto proprio in Norvegia, che parla appunto del fatto che gli uomini vedono i comportamenti, seppur amichevoli, delle donne come motivo di interesse, oggi ci dà un grandissimo assist proprio per parlare di questo.
0: È perché noi uomini vediamo sempre i secondi fini, quello è il nostro problema. Cioè, bravo. Dio, quando ci ha creato, ha detto: donna, tu dovrai essere così, così. Uomo, tu appena vedi una donna devi pensare subito a una cosa. E quindi la domanda che oggi vi facciamo è questa: vi è mai capitato nella vostra vita di innamorarvi oppure di provare attrazione magari per un vostro amico, per una vostra amica? Ma soprattutto, come è andata a finire?
2: Niente da fare, ragazzi. Io sono cresciuto con la regola dell'amico di Max Pezzali e quindi so che non è una buona idea.
3: La regola dell'amico non sbaglia mai.
1: Hai ragione.
3: Se sei amico di una donna.
1: Vabbè, però posso, è una regola che molte volte non viene mantenuta, proprio perché se provi un'attrazione fisica non ci puoi fare niente, sei trasportato.
0: 347 490 0042, questo è il numero per interagire con noi con un messaggio scritto oppure con una nota vocale. Se vi va, ci potete raccontare se vi è mai capitato di innamorarvi di un vostro amico o di una vostra amica.

0: Giannini, Marrakesh, il pezzo si chiama America Inc. su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Gli uomini provano più attrazione fisica per le proprie amiche rispetto alle donne nei confronti dei loro amici maschi, e allora non potevamo non fare questa domanda. Vi è mai capitato di innamorarvi di un amico o di un'amica?
1: Io ho un collega, così. Qualsiasi ragazza gli si avvicina, una collega, so se gli offre un caffè, lui è già innamorato.
2: Ecco
1: già,
2: qua.
1: Già, si vede, già sposato.
2: Sì, sì, sì, sì, esattamente. Perché noi uomini siamo un po' così, che subito...
0: Come
2: che...
0: Marco, ti può capire Marco, la stessa cosa la fa
2: no,
0: anche lui.
2: No, è vero, che noi crediamo subito, sai, che un gesto carino da parte di un'amica femmina possa significare un'altra cosa, perché a parti inverse potrebbe significare questo per noi, no?
3: Ciao a tutti. Sì, io e il mio migliore amico ci siamo innamorati 12 anni fa e
0: poi?
3: Siamo ancora insieme.
0: Ecco.
3: Saluti a tutti da Marco e Lucia da
0: Vedi?
3: Napoli.
0: Ciao ragazzi, chi schissa voi? Vedi Marco, quante storie oggi potremmo raccogliere dalle 14 alle 16.
2: Sì.
0: Persone che magari si sono innamorate del proprio migliore amico o della propria migliore amica, poi si sono fidanzate, poi magari hanno fatto figli, poi magari qualcuno è stato rifiutato. Sai quante
2: Bravo,
0: persone si innamorano
2: anche
0: dei propri amici e poi vengono rifiutati?
2: Qualcuno risponde: guarda, meglio di no, perché non vorrei intaccare la nostra amicizia. A differenza di questa coppia che ha parlato adesso su WhatsApp, anch'io avevo una coppia di amici, loro separati, altre vite, grandi amici, si sono resi conto che erano innamorati l'uno dell'altro e quindi hanno salutato i rispettivi partner per poi fidanzarsi e sposarsi proprio come sta coppia.
4: Carissimi Marco e Raff, sì, mi è capitato con una mia vecchia amica. Dopo che si era lasciata col suo fidanzato, si era avvicinata a me, io sempre stato molto amico. Lei iniziò a mostrare gelosia quando io mi sentivo con qualche ragazzo.
2: Ecco,
4: poi diventammo scopo amici.
2: Ah.
4: Io c'ende dentro, però poi alla fine non concludemmo
2: nulla.
4: Io mi innamorai, si ruppe anche l'amicizia.
0: Ma cos'è Beautiful?
5: Kiss, kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss, kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: Mace con la pesce Salmo su Radio Kiss Kiss, 2:30 del pomeriggio in questo lunedì. Oggi stiamo parlando di questo studio fatto in Norvegia, cioè l'interesse che provano gli amici maschi nei confronti delle loro amiche femmine.
1: E allora siamo andati a finire, abbiamo deciso di parlare di amicizia tra uomo e donna. Sentite la storia di questa ascoltatrice. Pronto?
2: Pronto.
1: Come
2: buon
1: ti chiami?
2: Ciao. Nani.
1: Ciao Nani. Buon pomeriggio. Raccontaci la tua di storia.
2: La mia di storia, io avevo un mio carissimo amico nel quale c'era molta chimica, molto feeling, fino a che un giorno ho scoperto di provare qualcosa per lui. Il giorno che ho deciso di dichiararmi, però lui mi ha dichiarato che a me e a lui ci piaceva lo stesso genere.
0: No,
1: ma cos'è beautiful?
0: scusami. Nani, aviva senza
1: Temptation
0: però.
1: Island.
0: Ma se voi eravate così tanto amici, com'è possibile che tu non lo sapevi? Perché non ne avevate mai parlato così tanto apertamente?
2: Allora, onestamente il dubbio a me era venuto, perché si curava troppo, ci metteva più tempo di me a prepararsi, però pensavo fosse un ragazzo che ci tenesse all'immagine.
1: Però lui
2: ma lui non disse mai niente alla famiglia, mai niente a nessuno.
0: Okay.
2: Fino a che un giorno magicamente non ha postato il fidanzato su Instagram.
0: E tu scusami, come l'hai presa in quel caso?
2: L'ho guardato e gli ho fatto: ok, andiamo a vedere i ragazzi che stanno lì al bancone.
0: Bravissima, cioè l'hai presa proprio con filosofia, come per dire, oggi ho un nuovo compagno di
1: Senti,
0: squadra.
1: Senti, prima di salutarti io ti devo chiedere una cosa. Quando è successo questa vicenda? Quanto tempo fa?
2: Nel lontanissimo 2011.
1: E tu oggi quanti anni hai?
2: Io sono il tuo target.
3: Il mio!
1: Grazie! Anche oggi il mio target ascolta Kiss Kiss. Ciao Nani!
2: Ciao!
0: Fantastica! Ciao!
4: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Certo Marco, però che storia l'ascoltatrice di prima, che è inerente all'argomento del giorno, l'amicizia tra uomo e donna, ci confida e ci racconta la sua di storia, che ci ha detto che in pratica lei si era innamorato di un ragazzo,
1: il suo migliore amico in realtà,
0: e poi ha scoperto
1: che gli piacevano le stesse cose, avevano gli stessi gusti.
0: C'è posta per te, tipo, cioè
1: esatto.
0: Storia da
1: una roba del genere. Ma questo anche perché succede, no? Perché io immagino non sia stato anche l'unico caso, anche a parti inverse, perché le donne sono anche più selettive nella selezione proprio dell'amico maschio, perché
0: invece noi uomini amiamo tutte.
1: Noi
0: uomini sono tutte amiche, tutti amici,
1: esatto.
0: Vai.
1: Invece le donne danno maggiore importanza, per esempio, alla fiducia, al supporto emotivo, alla sicurezza nei loro amici maschi, nella scelta soprattutto dei amici maschi. Noi uomini siamo un po' più alla leggera, cioè a noi basta che una donna ci ascolti magari per sentire un problema e che appunto non debba stare lì l'amica femmina a scriverci ogni due minuti, perché anche solo abbiamo noia nel risponderle ogni due minuti.
0: Senti Marco, ma quando vogliamo affrontare anche l'argomento quando una donna tratta male un uomo significa che vuole stare con quell'uomo, quando ce la sentiamo di affrontare, che secondo me questo è un grandissimo argomento.
1: Allora, se poi dipende anche lì, se è un'amica già, oppure ho un amico ovviamente in questo caso, oppure se non lo conosce e quindi lo vuole fare proprio per attirare l'attenzione e farsi conoscere. Potremmo affrontare anche questo argomento nella puntata di oggi di Daddy Kiss, proprio perché stiamo parlando di attrazione fisica verso un amico o un'amica, ma tra un po' abbiamo anche l'hai mai sentita.
0: L'importante è comportarsi sempre bene, perché tutta

0: Quando è
1: pesca?
0: È la colazione. Quando è
2: alla pera?
0: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: arrivato il momento di far partire il nostro format.
1: L'hai mai sentita?
2: L'hai mai sentita?
0: Marco, andiamo a spiegare che cos'è l'hai mai sentita per i nuovi ascoltatori di Radio Kiss Kiss, oppure per quelli che non hanno mai ascoltato questo format con l'intelligenza artificiale.
3: Che noi facciamo il lunedì più o meno a quest'ora, 15.45, e si chiama così l'hai mai sentita, scritto AI come intelligenza artificiale, proprio perché, come diciamo sempre, non possiamo fermare il progresso. E allora giochiamo. Gli inglesi utilizzano to play proprio per ascoltare, per giocare.
0: Lo facciamo
3: anche noi. Solitamente prendiamo una bella canzone famosissima, conosciuta da tutti, rivisitata o cantata da un altro cantante, sempre con una voce artificiale, appunto fatta dall'intelligenza artificiale,
0: sì,
3: oppure la stessa canzone cantata dallo stesso artista ma fatta in una chiave diversa.
0: Oggi abbiamo scelto Prince con Purple Rain.
3: Mamma mia.
0: È un pezzo che lo suoniamo anche come in Story Kiss, è un pezzo,
3: certo,
0: che ha fatto la storia della musica. Ci siamo chiesti, ma se fosse Purple Rain di Prince, se fosse stata realizzata in modo diverso.
3: Esatto, una versione un po' più blues, fatta in chiave acustica, ma anche, voglio dire, una versione un po' più vintage, quasi country.
0: Comunque sarebbe stata una grande hit? Questa è la domanda che ci siamo fatti. Siamo riusciti a trovare Purple Rain di Prince con l'intelligenza artificiale. In questo format voi siete i giudici, no? Potete promuovere oppure bocciare questo pezzo che adesso suoniamo su radio Kiss Kiss.
3: Quindi se volete su WhatsApp, note vocali o messaggi scritti, promossa o bocciata al 347 490 0042. Lo dico anche agli amici che ci stanno guardando in TV. L'ascoltiamo e poi aspettiamo ovviamente i vostri messaggi.
0: Purple Rain di Prince

0: Purple Rain di Prince. Questa è una versione blues, è una versione armonica, ecco, mettiamola così. Abbiamo sentito anche la fisarmonica. Vediamo che cosa ne pensano, Marco, i nostri ascoltatori, se è promossa oppure se è bocciata.
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
2: Ciao.
1: Mauro dalla provincia di Potenza.
2: Sì.
1: Per me questa versione è fantastica. Mi piace tantissimo.
3: Ma guarda, Mauro, ciao. Non sei l'unico. Anche Maria, Elena, Tommy ci hanno scritto promossa.
0: Marco, ma sentiamo le note vocali, diamo spazio alle note vocali.
3: Vai.
4: Così è irriconoscibile, non va per niente bene.
3: Ah, irriconoscibile. Anche un altro Tommy ci ha scritto: no, per me bocciata. Qualcuno ha detto: bellissima questa versione, perché non sembra l'originale, sembra semplicemente un'altra canzone.
5: Bellissima questa versione, però la prossima volta non fatela cantare a Zucchero.
0: No. Sì, perché guarda, hai ragione. Sembrava la versione di Purple Rain di Prince cantata da Zucchero. Sì, da Zucchero Fornaciari. Hai ragione.
6: Per me è promossa a pieni voti. Hey. Francesco da Saramanna.
0: Ciao Francesco da Cagliari. Ciao.
3: Invece Danila da Genova ci ha scritto: diciamo che magari non avrebbe raggiunto lo stesso successo dell'originale, ma questa versione fatta con la I è davvero bella.
0: La versione, il nostro format con l'intelligenza artificiale tornerà settimana prossima, si chiama L'hai mai sentita, lo facciamo ogni lunedì dalle 14:45.

0: Salentino su Radio Kiss Kiss. Diciamo che il pezzo di Prince che abbiamo suonato con l'intelligenza artificiale Purple Rain è promosso e bocciato dai nostri ascoltatori.
1: Mi sembra promosso perché molti non l'hanno paragonato all'originale e quindi devo dire che la maggior parte dei nostri ascoltatori è piaciuta, quindi questa versione AI promossa appunto alla versione di Prince.
0: Torniamo adesso indietro nel tempo con un pezzo che ha fatto la storia della musica, 1998, il protagonista George Michael. George Michael che è stato anche protagonista della mai sentita settimana scorsa, se non sbaglio due settimane fa, con Carl's Whisper.
1: Ultimamente, questa intanto è una dichiarazione d'amore e devo dire l'amore è sempre nell'aria. Questa è Has, 1990.

0: Asciughi il sudore in diretta.
1: Fa un po' caldo in tutta Italia.
0: Vabbè, certo.
1: Tranne quando siamo andati a Milano a vedere Bad Bunny.
0: Mamma mia, lascia perdere.
1: Apro e chiudo parentesi. C'eravamo anche noi all'ippodromo a Milano. Improvvisamente. Bad Bunny fa 7 canzoni su 36. Improvvisamente in 20 minuti non si è capito più niente. Grandine,
0: diluvio.
1: Fortunatamente noi stiamo bene.
0: No, per fortuna sì, ma anche la maggior parte delle persone. Quindi salutiamo chi era con noi lì sabato sera. E iniziamo questa seconda ora di Dedi Kiss, continuando a parlare appunto di amicizia uomo-donna, ma anche di

0: di amicizia tra uomo e donna, ma soprattutto se vi è mai capitato di innamorarvi o di provare attrazione per un vostro amico, per una vostra amica, ma soprattutto se è successo, come è andata a finire.
1: Allora, in questa nuova ricerca appunto che hanno fatto la Norvegia, di cui vi abbiamo parlato in prima ora, aggiungiamo anche un'altra cosa, cioè l'attrazione fisica è influenzata maggiormente dall'attrazione estetica, soprattutto negli uomini. Ti spiego meglio: se un uomo ha un'amica femmina molto bella esteticamente,
0: sì,
1: tende a innamorarsi di questa bellezza estetica, a differenza delle donne che invece guardano altri particolari. Parliamo sempre di due persone che sono amiche.
0: Allora, secondo me nel 2026 parlare di bellezza estetica, parlare, sì, di mi piace la donna che è così, mi piace l'uomo che è così, non dico che è sbagliato, ma è veramente riduttivo, anche perché oggi ci innamoriamo delle persone, cioè ci innamoriamo più del contenuto. Poi è pure vero che bella figa che tu dici, ok,
1: però aspetta,
0: un bell'uomo che sì, però
1: parliamo, se Anna Chiara, guarda,
0: Chiara, da se lì figa, ci non sta, ha capito
1: sì,
0: niente,
1: sì, sì, ci sta ricavando,
0: stare calmo.
1: No, allora il punto è che quando un maschio e una femmina sono amici, questa ricerca norvegese dice che il maschio si tenderà a innamorare soprattutto se ritiene quella femmina bella esteticamente.
0: Dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori uomini se effettivamente è così, e dobbiamo chiedere anche alle nostre ascoltatrici donne se effettivamente si rispecchiano e condividono questo studio norvegese.
1: Perché poi secondo me tutti almeno una volta nella vita, anche nel nostro piccolo, abbiamo provato, non dico l'innamoramento, ma interesse per una nostra amica o per un nostro amico.
0: Ogni 10 minuti ad esempio.

0: subito da Sergio che vuole partecipare all'argomento del giorno. Pronto?
1: Ciao Marco, ciao Raff.
2: Ciao Sergio. Allora, tu sei il primo in questa seconda ora che appunto vuole rispondere alla domanda se vi è mai, lo dico ovviamente a chi ci sta ascoltando, capitato di innamorarvi o comunque provare un interesse per un amico o un'amica.
0: Prego Sergio.
1: Niente, la mia è una storia un po' particolare perché praticamente quando ero piccolino ero amico con questa ragazza e diciamo che c'era un interesse da entrambe le parti.
2: Sì.
1: Dopo negli anni ci siamo persi e poi un anno ci siamo ritrovati e adesso siamo sposati e siamo in dolce attesa.
2: Ah, auguri Sergio, auguri.
3: Questa è una storia che può prendere secondo me tantissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss, cioè secondo me tantissimi ascoltatori in questo momento si ritrovano e la pensano, hanno vissuto quello certo. che tu stai vivendo.
2: La domanda che ti facciamo Sergio è: come mai vi siete persi un periodo? Cioè, come nelle grandi canzoni bisogna perdersi per poi ritrovarsi?
1: Ci siamo persi per una questione di... Io mi sono trasferito praticamente, prima abitavo a Reggio Emilia, dopo per motivi lavorativi la mia famiglia si è spostata e dopo niente, quando siamo cresciuti ci siamo ritrovati a Milano Marittima e da lì e poi dopo ci siamo rifrequentati, ci siamo risentiti e niente.
2: Ma vi siete incontrati per caso a Milano Marittima?
1: Per caso.
2: No, incredibile. Ragazzi, allora quando si dice il destino, nel caso di Sergio e la moglie, è stato proprio il destino.
3: Quindi Sergio, l'amicizia tra uomo e donna esiste, ma si può anche trasformare in qualcosa di più.
1: Sì.
2: Perfetto. Sergio, grazie per avercelo raccontato. Un abbraccio a tutta la Riviera Romagnola.
1: Abbraccio.

0: 15 e 15, se ci credi puoi esprimere un desiderio, se non ci credi invece non fa nulla. Insomma,
1: aspetta,
0: poi...
1: aspetta, vai, lo voglio esprimere vai, con vai, tutti vai. Gli ascoltatori. 15 e 15 al 3, esprimiamo desiderio.
0: In mente?
1: 1, 2, 3.
0: Perfetto.
1: Okay.
0: Ok, perfetto. Ora invece vi leggo questo messaggio di una nostra ascoltatrice che a proposito dell'attrazione verso un amico ci ha scritto: io sono sposata, il mio migliore amico è stato il mio testimone di nozze.
2: Il suo migliore amico è stato il suo testimone di nozze.
0: Poi mi sono divorziata e mi sono sposata, il mio testimone di nozze. Quindi è una storia abbastanza intrigante, che era il suo migliore amico. Quindi è una storia abbastanza intrigante, però succedono anche queste cose.
1: Ma cos'è?
0: Qua.
1: Di nuovo Beautiful!
0: Esatto.
1: Lei è stata col migliore amico. Si lascia col migliore amico?
0: No. Lei era sposata.
1: Il
0: suo migliore amico era il testimone di nozze.
1: Poi si è sposata il suo migliore amico.
0: Che era il suo testimone di nozze.
1: E il marito che cosa pensa? L'ex marito che cosa penserà?
0: Saranno lasciati. Comunque dice che ha provato di tutto, ma alla fine l'amore vero ha vinto. Quindi insomma ci ha raccontato questa sua storia su WhatsApp.
1: La salutiamo e la ringraziamo per aver condiviso questa storia, visto che oggi si parla di questo. Chi c'è?
3: Ciao, sono Silvia da Lodi.
0: No, Silvia.
3: Sì, a me è capitato di provare un'attrazione fisica per una persona dell'altro sesso con cui ero amica. Questo era accaduto quando andavo alle superiori e in gita scolastica poi gliel'ho confessato, gli ho detto la verità, le cose come stavano, ma lui vabbè mi vedeva come un'amica, solo che poi...

4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, wait. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss, kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss!
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: la cassa con Anna, eccola la White Girl Waste su Radio Kiss Kiss. Allora, Ciro, scusami, lo so che adesso sarebbe il momento della rassegnata stampa e io non voglio togliere tempo prezioso al nostro appuntamento.
1: E quindi che vuoi fare?
0: Voglio lamentarmi.
1: Vuole lamentarsi? No, voglio lamentarmi. Di cosa ci dobbiamo lamentare? Però ci sta. Il lunedì
0: è giornata
1: lamento. Ci sta come giornata lamento.
0: E tu dimmi se noi, in quanto corrieri di Kiss Kiss, quindi Vox Populi, anche o portavoce quantomeno della Vox Populi, non dobbiamo lamentarci anche noi del caldo di questo weekend.
1: Signora, porca miseria, non ce la facciamo più. Non, come si deve fare questo?
0: Non stiamo vivendo, come diceva quella signora sui social. Io non so tu come l'hai vissuta. Io male. Pensa che...
1: Ma quando?
0: Ah, in generale, in questo weekend, venerdì, sabato, domenica. Io mi sono addormentato senza sapere se mi stavo addormentando o stavo perdendo i sensi.
1: No, veramente?
0: Ma ragazzi, ma ha fatto un caldo che si morì.
1: Io sono tre giorni che non...
0: Chi è?
2: Vorrei sapere se veramente eccola qua. Questo clima va bene anche per voi.
0: No, signora, lo stiamo dicendo. No, non va bene. Assolutamente non va bene, no. È perché il caldo è stato estremo. Ovviamente abbiamo trovato i nostri bei modi per rinfrescarci. Tu come ti sei rinfrescato?
1: E sono fatto... Ma perché ride?
0: Un panino.
1: Voglio
0: con le...
1: capire perché quando io ricevo una domanda subito quello si mette a ridere.
2: È perché... Io mi sto ascoltando.
1: Capito,
0: no, signora, abbiamo detto che non va bene perché è troppo caldo.
1: No. Non so, ho fatto tante docce.
0: Tante docce. Calde o fredde? Perché qui ti
1: tiepide. No, allora, sai che
0: bravo.
1: Facevo? Quando la apri è sempre fredda. Però appena quel getto freddo... non c'ho voglia. Poi diventa troppo calda e poi com'è bello quando passi dal caldo al fresco.
0: Che meraviglia.
1: Anzi, al tiepido, poi al fresco e poi al freddo.
0: Bello,
1: Mamma mia.
0: Molto bello.
1: Mi sento, sai com'è? E guardami.
0: E che cosa?
1: Sessuale.
0: Se vuoi qualche volta, non so. Che ne so?
1: Allora.
0: No, nel senso.
1: Ah,
0: ti
1: io
0: sto
1: già
0: dicendo.
1: So che tu lo stai buttando
0: no, tu
1: nella mia doccia.
3: Come mi piacciono le palle calze.
1: Allora, signor Panatta, la smetta. Ti sto dicendo, la doccia mia è una doccia importante. Bella grande.
0: Sì, io lo so, l'ho vista.
1: Bella grande.
0: L'ho
1: però...
0: vista e l'hanno vista in tante.
1: No, diciamo sciocchezze
0: no,
1: banali.
0: Per carità.
1: Però non puoi entrare.
0: Non
1: nella
0: posso
1: mia
0: entrare
1: doccia.
0: Nella doccia. Ci vuole un pass speciale. Bisogna fare l'esta per entrare nella doccia di Ciro. Va bene, comunque era giusto per
1: Infatti, quando entri, sai che ti dice?
0: Che ti dice?
1: Sta bene, tu vuoi entrare.

0: Più o meno. UGL dice moving to the sun, andando verso il sole col caldo che
1: pronto,
0: fa.
1: Pronto, chi è? Ragazzi, sì, il caldo è stato duro un po' per tutti, sì, un po' più per me che mi volevo disintossicare dai corrieri, ma vi dico che vi riproducono sulle navette di un villaggio turistico di Sibari. State anche lì.
2: Nelle navette, quindi in questo momento c'è gente che sta andando in spiaggia.
0: Sì, e
2: sulle navette.
0: Sulle navette.
2: Le navette, che sì, tipo il trenino.
0: Gli spostamenti dai villaggi.
2: E ci stanno ascoltando.
0: Ti ascolta, quindi non solo
2: allora,
0: il caldo.
2: Ciao a voi che ci state ascoltando sulla navetta. Anzi, tu che stai guidando, al mio tre fai un bip bip.
0: Ok, pronto? Ci sta.
2: Siete pronti? Anzi, fate un video. Fate
0: vai,
2: un video.
0: Vai,
2: aspetta, devo dare il tempo di prendere il telefonino.
0: Uno.
2: No, aspetta, allora ancora lo
0: No, ce l'hanno in mano, cosa fanno in viaggio?
2: Nino,
0: senza...
2: riprendi al Cristiano che sta
0: Uno,
2: guidando.
0: Due, tre,
2: pipì.
0: No, però scusa, il tono con cui l'ha detto quell'ascoltatore era non solo, cioè non bastava il caldo, poi anche i corrieri di Kiss a peggiorare la situazione. Comunque, caro
2: molto,
0: ascoltatore,
2: molto interessante.
0: Volevo dire che i corrieri di Kiss non si riproducono solo sulle navette. Ciro si riproduce in molti posti, giusto per dire. Vabbè,
2: ma scusate, ma vogliamo cominciare con la rassegnata stampa? Ancora dopo.
0: Guarda la faccia della regia, guarda la faccia della regia, guarda il ditino che fa partire il pezzo. Tra poco anche la rassegnata stampa a proposito di qualcosa che abbiamo letto sui social.
2: Allora,
0: com'è stato il concerto di Bad Bunny?
2: Molto bene, molto bene. Ma parliamo di Bruno Mars, ragazzi. Questo è uno dei pezzi miei preferiti che fa.
0: Ecco,
2: This is for the shout

0: fatti che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Yes, yes.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: con questo pezzo anche insieme a Manu Chao, salutiamo. Allora, direi di rassegnarci perché sono le 16:47, sì. Va fatto.
1: Vai
0: va
1: con
0: fatto.
1: La sigla, animale, vai.
2: Sera, segnata stampa.
1: Ragazzi, siamo molto rassegnati.
3: Ma ci ha bruciato la...
1: Per tutti i fan di Bad Bunny e contestualmente anche per alcuni dei nostri colleghi che sono andati lì al concerto.
0: Sono andati al concerto, venerdì concertone, tutto a posto. Il sole che splendeva anche alle 10 di sera. Chi ha preso il biglietto di sabato, ecco, non se l'è passata proprio bene.
1: Ragazzi, c'è stato a un certo punto un temporale importante.
0: Io ho pensato che fossero gli effetti speciali, magari.
1: Anche io, poi a un certo punto ho visto gente che col sangue in faccia.
0: No,
1: perché?
0: È stata
1: a un certo punto addirittura la grandine, ma con dei pezzi di ghiaccio importanti.
0: Sì, perché è stata una di quelle bufere prevedibili, ma non si immaginava l'entità, che poi ha portato tutti alla fuga. Io ho visto scene di panico, le avete viste tutti sui social. Dispiace. Intanto,
1: ma io ho visto un sacco di video di Bad Bunny, sai, con quel pantaloncino blu.
0: Sì. Dai,
1: le hai visti?
0: No,
1: evidentemente sotto non aveva le mutande.
0: Dai, però che c'è?
1: Non aveva le mutande, che ballava e muoveva il bacino.
0: Non lo fare.
1: E si muoveva tutto il fragola. E sentivi tutte le donne sotto.
0: Tra tutte le notizie, le cose che si possono dire correlate all'episodio, ma proprio questa devi tirare fuori.
1: Vabbè, mi faceva ridere, no?
0: Va bene, comunque.
1: E ho pensato di fare anch'io lo stesso.
0: No.
1: Durante le mie serate,
0: lascia
1: però
0: stare.
1: La stessa cosa.
0: Lascia stare, non vogliamo vedere campanelli al vento. Io volevo solo dire una cosa, poi tra l'altro è che molti si stanno chiedendo, ma adesso come funziona? Il concerto non si rifà.
1: Non si rifà,
0: però vengono tutti rimborsati.
1: Lo dici?
0: Sì.
1: Ah, no, detto.
0: Cioè, è la regola.
1: Questa è quella canzone che fa
0: Easy. Non fa, no.

0: tutto cambia e poi tutto rimane uguale. Mi piace anche che Ciro se la sia un po' ballata questa.
1: Ve l'ho detto,
0: King.
1: Questa è una delle mie canzoni preferite.
0: Comunque, mi sono... Maglia.
1: Si è rotta la pellicina.
0: No, non era la pellicina, era una crosticina. Me la sono sfragnata con l'unghia.
1: Io la mattina mangio tante crostacce.
0: Posso chiedere, tu succhi il tuo sangue quando...
1: Certo.
0: Ah sì? Lo posso fare anche in diretta?
1: Ma che stai dicendo?
0: No, perché mi scorre adesso.
1: Ma ti prego, mamma mia, non è che muori.
0: Allora, scusami, dobbiamo continuare a raccontare cose che succedono in giro per il mondo. C'è questa scena molto bella che arriva da Fumone. Siamo in provincia di Frosinone, dove delle persone anziane...
1: Vabbè, però non si vedeva tanto bene. Altro Fumone.
0: Allora, erano lì, avevano deciso di mangiare
1: un gruppo di anziani si organizzano per mangiare tutti insieme e quindi preparano una lunga tavolata.
0: Che bella. Una cosa molto carina.
1: Il problema è che arriva la polizia municipale, multa per tutti, via, sgombera. Così. Ma con me, ma noi volevamo solo fare una bracciata.
0: Non è possibile, perché c'è un'ordinanza comunale, attenzione, la numero 4 del 9 maggio scorso, che vieta assolutamente accensione di fuochi, utilizzo di barbecue e occupazione abusiva del suolo pubblico con arredi per la somministrazione. Tutto questo nel centro storico.
1: Tutto questo nel centro storico. Non si può fare. Però è un po' triste, perché comunque ci sono casi e casi. Tu sai quando c'è proprio la voglia di fare casino, di vendere anche delle cose e non puoi vendere.
0: Ma poi scusami,
1: stiamo parlando degli anziani.
0: Cosa vuol dire occupazione del suolo pubblico? E allora tu
1: aveva pure detto, ma questa è l'ultima cena.
0: Però scusa, anziani, ma non erano proprio così moribondi. No, volevo chiedere anche a questi del comune. E le signore che mettono le sedie d'estate fuori casa, quella anche occupazione. Nei centri storici sono parte integrante
1: adesso
0: del patrimonio.
1: Adesso si può fare se metti la canzone.
0: Quale?
1: E cominciano le fere quando torni al tuo paese.
0: Va bene, sì,
1: se metti la canzone la puoi fare.
0: Potrebbe essere, però quelle signore lì sulle sedie fuori dalle porte.
1: Che poi allargano le gambe.

0: 86.
1: Mamma mia che anno, ragazzi. Anno importantissimo, perché sul lungomare di Vasto aprimmo la prima camiceria, signori.
0: Ah, camice. Quindi vendevate camicie su misura.
1: No, ti sbagli.
0: Cos'è?
1: È un negozio in cui potevano entrare solo persone nate con la camicia.
0: Ma come si faceva a stabilire

0: canzone adorabile, come dice questo pezzo di Stevie Wonder, Is She Lovely, 1976.
1: Grandi ragazzi, buon pomeriggio, sono le ore 17, questa è la seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss.
0: È lunedì 20.
1: E se dico due, dico due.
0: Che vuol dire preludio della terza, sì. In cui comunque ci saranno grandi cose. Scusami, non abbiamo sottolineato il fatto che oggi sia lunedì 20, vuol dire che il mese di luglio è già quasi finito.
1: Mamma mia.
0: No, non voglio dire niente.
1: No, luglio sta, mamma, no ragazzi, bisogna fare qualcosa.
0: Che
1: giugno e luglio devono durare di più.
0: No, diciamo che dovrebbero durare di più proprio i mesi estivi.
1: Mannaggia, visto quanto che è bella l'estate.
0: Sta cosa del cambiamento climatico la diciamo solo a nostro sfavore, fa caldo, è cambiato tutto. Spostiamo l'estate fino a ottobre e così magari ce la godiamo un po' di più. Tanto fa caldo uguale. Vabbè, niente.
1: Olivia Rodrigo.

0: la canzone di Olivia Rodrigo che avete ascoltato su Radio Kiss Kiss alle 17.05. Ancora a rassegnarci, questa volta per che cosa, Ciro?
1: Ma attenzione ragazzi, sono stati ritrovati dei lettini. Questa è una storia che mi fa innervosire in un modo assurdo.
0: Anche a me, pensa ai gestori del circolo Onde Chiare.
1: Ma pensate, nel 2024, a giugno del 2024, vengono rubati dei lettini in Italia.
0: Esatto, stiamo parlando di 350 lettini dal valore, lettini intendiamo lettini da spiaggia, certo, dal valore di 45.000 euro.
1: Esatto, okay. Stiamo parlando di parecchi lettini, vengono rubati da questo stabilimento e niente, se perdono le tracce.
0: Non si riesce a capire che fine abbiano fatto.
1: Che succede? Che sono stati ritrovati dall'altra parte dell'Adriatico, ci troviamo in Albania.
0: A Capo Rodoni.
1: Perché una cliente di questa spiaggia, appunto, in Albania, nota questo logo. Il logo dice: ma scusa, ma io questo logo lo conosco.
2: Io me ne ero accorta.
1: Esattamente. Io me ne ero accorta, dice la signora, perché aveva trovato questo logo di questo stabilimento che aveva visto.
0: Certo, certo.
1: Comunque, praticamente, per non tirarvela a lungo, sono passati 2 anni e non si riesce a riprendere questi
0: lettini. No, ma infatti la cosa che fa più rabbia è questa, perché abbiamo ben capito che le indagini per 2 anni non hanno portato a nulla. Adesso, su segnalazione, sono stati ritrovati, c'è stato l'esposto alla procura locale, quindi albanese, da parte dei gestori del Lido reggiano.
1: Ecco.
0: E niente, loro dicono, sì ragazzi, noi la facciamo questa cosa, la denuncia è partita, solo che a oggi, quindi è passato un bel po' di tempo, a oggi ancora questi lettini sono sulla stessa spiaggia.
1: Ma sono ancora lì, ragazzi, è folle sta cosa.
0: Vengono fittati ai bagnanti, non c'è nessun fermo.
1: Tra l'altro, la signora che era lì, che ha notato questi lettini, dice: ragazzi, c'era tutto qui su questa spiaggia. Senti,
2: è una stanza con cucina, no, però c'è anche la lavatrice, sì, il forno a microonde.
1: Era tutto.
2: Ci sta tutto.
0: No, Gilda, questo è un messaggio di Gilda finito nelle nostre macchine. Non si sa come.

0: Tu cosa fai questa sera, anzi stasera, Noemi, alla quale facciamo un grande in bocca al lupo per la caduta sul palco che è, c'è stata ieri?
1: C'è stata ieri, sì, purtroppo dovrà stare 4 settimane immobilizzata, sì, in recupero, guarda, quindi ti siamo vicini.
0: Ti siamo vicini, Noemi, un grande in bocca al lupo, resti sempre la grande artista che sei in generale.
1: Da sempre.
0: 17:14 abbiamo una notizia invece questa volta a proposito di artisti che si esibiscono sul palco. Uno dei concerti più chiacchierati dell'ultimo periodo è quello di Ultimo.
1: Ragazzi, durante il concerto di Ultimo c'è gente che ha rubato qualsiasi cosa
0: okay.
1: E soprattutto che sta rivendendo non
0: Vinted.
1: Solo il biglietto, il cappellino, la fascetta mutandina.
0: No, anche i cartelli stradali o comunque un po' tutte le indicazioni che erano state messe lì per orientare i 250.000 spettatori.
1: I pannelli con il QR code che per indicare appunto la viabilità.
0: Ma non solo, allora, pannelli con QR code, indicazioni dei percorsi pedonali, pass, braccialetti e anche insomma
1: caffè borghetti, patatine, caffè e birra,
0: insomma un po' tutto. Tutto questo ovviamente ha creato un grande disagio perché li hanno rubati passando, magari chi è passato ancora prima dell'inizio del concerto, è ignaro che...
1: Ma infatti c'è gente che i cartelli non ci stanno, stanno ancora nel parcheggio, stanno girando, non sanno come uscire.
0: No, invece gente che è andata a Campovolo e non è andata a Tor Vergata a seguire Ultimo, dice ma io mi sono perso.
1: Ma come hanno fatto, che ci vuole la furbizia anche...
0: Fammi sentire.
1: C'era uno che si era preso varie cose, allora l'hanno fermato, scusi ma Giovanotto ma che sta facendo? No vabbè è l'ultimo.
0: Vabbè.
1: Battuta è entrata male.
0: Vabbè.
1: Cioè, sulla base era simpatica, però molto male. Male. Sì.
0: Era detta talmente male che io ci ho riso addirittura. Ci ho riso male, ma ci ho riso. Oh, senti l'ultimo pezzo di Bizarre e Shakira.

0: moglie, ai due uragani, hanno un'energia incredibile. Chissà te che oggi sei ancora più romantico del solito e non riesci a staccarti da lei. Da lei, da lei. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss Kiss.
7: Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: di ballare come sempre balla. Dopo questa canzone di Marco e Cremont, stavo riflettendo sul fatto perché poi più di un ascoltatore ci ha mandato delle foto,
1: sì,
0: delle loro camerette da ragazzi.
1: Ragazzi, purtroppo bisogna affrontare il problema.
0: È illegale, ragazzi, come faccio a spiegare?
1: È illegale, non si fa.
0: Sì.
1: Illegare, ho detto.
0: Vabbè,
1: illegale.
0: Io non ti correggo più perché sennò
1: va
0: poi
1: bene, va bene, ci sta. Un giorno faranno un programma con i miei strafalcioni. Allora, che stavo dicendo?
0: Stavamo dicendo che è illegale.
1: Non si prendono i cartelli stradali. Perché non so.
0: C'è stato un periodo in cui era molto in voga. Entravi nella cameretta di un amico e trovavi un divieto d'accesso, ma di quelli reali, per esempio. Oppure trovavi one way, senso unico.
1: Certo.
0: Gli amici che vanno negli Stati Uniti ogni tanto se ne tornano questa roba, soprattutto. E oppure lavori in corso. Work in pro, il triangolo.
1: Ma io al mio padre ti facevo degli scherzi importanti.
0: Cioè, tipo...
1: Ma tu, che quello, sai, da camionista, lui ligio ai segnali stradali.
0: Come
1: quando
0: no?
1: La mattina lui alle 4, alle 5 si svegliava per andare, trovava il divieto d'accesso che gli avevo messo davanti alla stanza, ha detto cazzo, lui
0: perché
1: stava in mezzo rincoglionito e non andava e andava a pisciare fuori al balcone.
0: Adesso lì fuori al balcone, però poi dovevi mettere la targhetta rubata dalle porte degli autogrill con scritto
1: BC.
0: Scusami, ma dove lo prendevi il divieto d'accesso?
1: Le ho consegnate, devo confessare.
0: Ah, okay.
1: C'è stato un periodo in cui si facevano queste cose, però ragazzi, ribadiamo, non si fa.
0: Ma scusa,
1: non si fa.
0: È doloroso. Ma scusa, se uno li volesse comprare.
1: Ma sai che forse si possono comprare online, però non sono quelli lì omologati.
0: Non sono quelli omologati, magari anche dimensioni ridotte, vabbè, in quel caso sì. Poi se sono catari frangenti, porca miseria, in casa, voglio dire, potrebbe
1: molto molto bello.
0: Comunque va bene, niente, camerette degli anni 90, mi ricordo questo
1: Mamma
0: particolare.
1: Mamma mia, che pezzo, ragazzi, questo è quel pezzo che faceva.
0: Never
1: vanish in the London day for the London day for the London day.

0: Alex Warren su Radio Kiss Kiss. E intanto messaggi che arrivano da parte degli ascoltatori, perché noi ci siamo chiesti, era di tendenza soprattutto negli anni 90, ma c'è ancora chi lo fa adesso, anche agli inizi del 2000 e oltre, rubare illegalmente, perché non si fa, i cartelli stradali per metterseli in cameretta, per metterseli in casa, nei loft.
1: Esatto, poi prima abbiamo detto ma probabilmente si potrà comprare qualche cartello stradale.
0: Non lo sappiamo, però in realtà in nostro soccorso arrivano degli ascoltatori.
2: Ragazzi, buonasera, sono Olli.
3: Ciao. Però ti voglio.
1: Non è questo.
2: Possono comprare online, omologati e catari frangenti. Per esempio, ci sono diversi siti dedicati a questo. E vabbè, poi dipende. Se tu ti addentri tanto nella materia, ne trovi diversi. Ne trovi soprattutto per quelle che sono le grandezze che ti devono occorrere.
1: Vedi,
0: cioè, ce ne sono tantissimi.
1: Perché giusto, ma anche nelle città, nelle piccole cittadine, poi alcuni cartelli sono un po' più piccolini.
0: È vero, è vero. Ma poi, tra l'altro, se vai in altri paesi, trovi dei cartelli stradali che sono meravigliosi, almeno per la cultura italiana, per esempio.
1: Per esempio?
0: No, ti dico, in alcuni paesini degli Stati Uniti, molto piccoli, e dove ci sono tanti anziani, ci sono i cartelli per le strade, attenti agli anziani.
1: Ma quelli sono pericolosi. Soprattutto poi quelli piccolini, quelli aggrediscono.
0: E guarda che non è il cartello di attenzione.
1: Tu entri nella loro proprietà, t'attacca. No. L'anziano ti attacca dietro alla caviglia.
0: Senior citizens vuol dire che attraversamento di anziani, non attenti agli anziani.
1: Sono gli anziani con gli orologi.

0: ci mette in quel like. Mi piace un sacco Marrakesh con Gue. Intanto, dopo Instalova, la novità che arriva con Katy Perry.
1: Mamma mia, quanto male. Ma ogni volta che esce con un pezzo Katy Perry è una hit.
0: È una hit, ma questo lo sapevamo già. Se qualcuno ancora non ne fosse a conoscenza, eccolo servito su Kiss Kiss. Watch It Burn.

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
4: Kiss kiss.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss kiss.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero

0: Gaia, Gaia, con questa atmosfera bella rilassata, invece non si può dire lo stesso di quello che è successo alla presentazione del libro di Francesca Fagnani.
1: C'è attenzione, stato
0: un incontro con l'autrice e l'intervista da parte di Marzullo. Oggi probabilmente vi sarà capitato di vedere sui social degli estratti di questa intervista.
1: È una notizia del weekend, ragazzi, attenzione, una notizia molto,
0: una
1: molto
0: delle tante,
1: interessante.
0: Una delle tante.
1: Che perché? Perché Marzullo a un certo punto fa una domanda in stile Fagnani, attenzione,
0: in stile Belva,
1: dicendo: signora Fagnani, ma come mai non ha mai avuto figli? Per una questione di personale, perché non li vuole, o per questioni cliniche?
0: Ecco. Per motivi medici, magari, per motivi di salute.
1: E lei dice onestamente,
0: e le chiede anche: ma le manca non avere un figlio?
1: Esatto, che è una lei domanda. Dicendo, io comunque la rispetto molto, mi piace anche molto, in maniera molto ironica dice: nel 2026 però non sono domande da fare.
0: Esatto.
1: E qua si scatena il putiferio. Perché? Innanzitutto perché Marzullo dice: ragazzi, ma io non è che le ho chiesto un reato, comunque ce l'ho chiesto sempre, anche io non ho figli.
0: No, certo, per carità, quindi... ma nessuno pensa che lui abbia fatto una domanda su un reato. La verità è che ha fatto una domanda talmente intima per cui la Fagnani ha detto: sono domande, no, che soprattutto in pubblico nel 2026
1: non è vero, secondo me, proprio perché guarda come mi pongo io, sì, poi mi prendo pure tutte le critiche, proprio certo, perché siamo nel 2026. Perché non è un... cioè, che problema dovrebbe essere nel parlare di un argomento che comunque è sotto gli occhi di tutti? E soprattutto, ho letto anche molti commenti.
0: Okay.
1: Perché questa è una domanda che si può fare solo a una donna, no? Poi a un uomo no, perché l'uomo non ha la stessa sensibilità.
0: Si tende a farla di meno agli uomini. Io ho sentito
1: interviste. Ragazzi, ma è normale che si tende a fare meno, perché un uomo pure a 60 anni li può fare.
0: No, sono
1: diciamoci
0: d'accordo.
1: La verità, dai.
0: Sono d'accordo. Poi la maternità non espressa.
1: La maternità è donna, scusa.
0: La maternità non espressa viene vista come una cosa più tragica rispetto a una paternità non espressa.
1: E
0: effettivamente,
1: poi a mio avviso, ragazzi, la Fagnani le ha fatte queste domande.
0: No, ma infatti
1: stanno
0: girando in rete un sacco di video di lei che fa domande sugli aborti, sulle gravidanze, insomma, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, l'Italia spaccata come sempre in due. Io sto dalla parte di chi ha ragione. Chi ha ragione?
1: Tu stai sempre là in me, tu stai sempre lì. Quindi non prendi mai una posizione.
0: Chi ha ragione non si sa, perché ognuno ha le sue, ovvio.
2: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: per Summer e adesso un successo dell'anno 1982, caro
1: un anno
0: Ciro.
1: Bellissimo
0: perché sono nato io,
1: è bellissimo sì.
0: Per quel motivo
1: anno in cui vengono fondate due grandi aziende,
0: ok,
1: la Stone Island azienda di moda e la pizzeria La Conga a Cervinara, provincia di Avellino.
0: A cosa serve che tu lo dica?
1: A cosa serve? Domani c'è una pizza proprio là.
0: Ecco, e allora sveliamo gli altarini intanto. Imagination, questa canzone che si intitola Just an Illusion dal 1982.

0: come sua lente quando dice Illusion. Imagination dall'anno 1982, aggiorniamo l'attualità con Cristina Manco in redazione, grazie.
1: Una buona serata e bentrovati. Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran sta affrontando una guerra totale mossa dagli Stati Uniti, ha messo in guardia sulle conseguenze per l'economia del paese. Nel frattempo il premier israeliano Netanyahu ha convocato per questa sera una riunione del gabinetto di sicurezza ristretto in seguito all'intensificarsi delle tensioni con Teheran. Giornata cruciale per la Gran Bretagna, Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo, assicurato. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che mattinata sempre da Downing Street ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare dal re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Veniamo in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro. Erano più di 10 anni che un primo ministro portoghese non veniva in Italia. Questa visita è un segnale della volontà di rilanciare le relazioni dei due paesi, ha rimarcato la premier in conferenza stampa. I ministri degli esteri di Italia e Portogallo hanno firmato un documento che renderà il dialogo politico tra i due governi più stabile e strutturato. La crisi diplomatica tra Italia e Russia dopo che il nostro governo ha espulso 2 diplomatici russi accusati di spionaggio. Oggi Mosca ha comunicato al Ministero degli Esteri che un addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore verranno a loro volta espulsi dalla Russia. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, accusa il vice premier Tajani. La cronaca a Bologna alle 19, la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte di un 43enne durante un intervento della polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 poliziotti intervenuti. Si procede per il reato di omicidio colposo anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Il caso Roggero, la procura generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al gioielliere e alla moglie Mariangela Sandoni. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere a 14 anni e 10 mesi. Lo sport, calcio, la nazionale spagnola, laureatasi campione del mondo negli Stati Uniti, è rientrata a Madrid all'indomani della vittoria per 1-0 contro l'Argentina nella finale del mondiale. La squadra è stata ricevuta dal re Felipe e poi dal primo ministro Pedro Sanchez. Dopo gli incontri istituzionali, i campioni del mondo saranno poi protagonisti di una parata su un autobus scoperto per prendersi l'abbraccio di tutti i tifosi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss, Corriere di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, ma con un Alfio leggermente dimagrito.
0: Beh, meno
2: affaticato
0: male. Affaticato
2: e
0: no.
2: Pinocchiato.
0: Allora,
3: che bello.
0: No, non è un pinocchietto, questo è un bermuda di jeans. E poi tra l'altro finalmente ho perso qualche chilo e posso dire che la prova costume per quest'anno, l'ho quasi
2: bravo, sono contento.
0: Siete dei gradini.
2: Io invece per quest'anno non cambiare. All'anno scorso una merda.
0: È lunedì 20 luglio, i Corrieri di Kiss Kiss ovviamente per un'altra ora insieme a voi. C'è polemica su questa faccenda delle domande scomode, ne parliamo tra

0: stavamo parlando nei Corrieri di Kiss di questa faccenda accaduta tra la Fagnani, che ha presentato un suo libro in un ambito, insomma, di un festival in Costiera Amalfitana, e Marzullo le ha fatto una domanda che è: ma non avere figli le è dispiaciuto, perché non può, non ha fatto figli, insomma lei ha detto la domanda è scomoda, cioè non è che è scomoda, non va fatta nel 2026, il mondo si è diviso, anzi l'Italia, ecco, si è divisa, il mondo dei social si è diviso. La verità è che esistono delle domande inopportune secondo te da fare a delle persone?
1: Ma dipende dal contesto.
0: Dipende dalla situazione.
1: Sì, dipende dalla situazione, perché poi è lì che cambia, no?
0: Dal, cioè, rapporto che tu hai con quella persona.
1: Dal rapporto che, certo. Allora, in questo caso stai facendo un'intervista, ma comunque hai un certo tipo di rapporto. Tu, Fagnani, fai delle domande anche belle forti, ci sta che i ruoli si ribaltano e parli di questa cosa. Se siamo a cena con delle persone che non conosciamo, io non ti farei mai una domanda a una donna che magari ha più di 40 anni, dico, come mai non hai figli? Ma è una cosa indelicata.
0: No, però ci sono dei casi. Allora, ti dico quello che succede a me ogni tanto. Ci sono dei casi in cui io ho anche confidenza con delle persone che mi sono vicine, che gravitano in qualche maniera nella mia orbita, e poi a un certo punto tipo ti chiedono: ma tu quanto guadagni? Che è una domanda, secondo me, che veramente, a prescindere dal grado di confidenza,
1: è indelicata come domanda in
0: generale.
1: Non
0: me la fanno neanche i miei migliori amici, capito cosa voglio intendere? Però
1: ma questa è una domanda che non si fa, ma da sempre si sa che non bisogna mai chiedere l'aspetto economico.
0: Ci sono delle domande che sono inopportune. Secondo me, a prescindere dal contesto, dal rapporto, di tutto, capito?
1: C'è da dire che la gente che ti chiede quanto guadagni è perché sanno che sono 3 anni che devi cambiare la macchina.
0: E tu non
1: capisci. Dice: frate, ma allora tu qua Radio Kiss non ti dà manco un euro.
0: Non capisci la strategia.
1: E invece no.
0: La strategia è questa: io non cambio la macchina per non far sapere davvero quanto guadagno. Perché
1: allora,
0: dal
1: ragazzi,
0: momento
1: vi dico solo una cosa: Alfio Battaglia è uno dei più ricchi dell'agro nocerino.
0: Proprietario terriero anche.
1: Lo possiamo dire.
0: Latifondista.

0: non dici niente adesso ai pinguini tattici nucleari che hanno fatto la battuta. Mi ricordi una, mi ricordi due.
1: Ma questo è di altissimo livello, perché anche musicale.
0: Se l'avessi fatta io mi avresti massacrato.
1: Ma che c'è? Ma hai capito che difficoltà fare una battuta e metterla nella musica? Ma che ne sai tu?
0: Sorry, scusa, lo sento. La canzone
1: questo vuole parlare.
0: Voglio solo chiederti in realtà se ci sono delle domande che a te non devono mai rivolgere. A proposito di domande scomode, abbiamo detto, dipende dal contesto, dipende da chi te le fa. Io odio quando chiedono quanto guadagni.
1: A me che fai quest'estate? Perché non lo so. Non lo so!
0: Non lo so.
1: Anzi, aiutatemi!
0: Lo so che non lo sai. Allora, signori,
1: perché
0: Ciro continua...
1: io da su, porca miseria, c'ho sto problema.
0: Ma trovati qualcuno che venga con te, ma puoi organizzare.
1: Ma trovati qualcuno, come ti permetti?
0: No,
1: ma che, devo trovare uno che mi fa compagnia, che è così.
0: Chiedi
1: ma
0: a qualcuno di venire in vacanza
1: perché
0: con te.
1: Perché le persone con cui vorrei andare in vacanza o lavorano o sono impegnate e non combaciano i
0: Allora, vogliamo
1: i
0: chiedere
1: giorni.
0: Agli ascoltatori se c'è qualcuno che vuole venire con te, paghi tutto tu?
1: Pago io, pago io. Ma che è, Caritas, ma che siamo
0: scherzando? Vabbè, allora, non paga tutto Ciro, però... è una buona compagnia, garantisco. Quindi, se c'è qualcuno che vuole andare. Qualcuno, devo dire.
1: Qualcuno?
2: No, no, grazie, non mi interessa.
1: Anche se è mia madre. Pure mia madre mi ha abbandonato.
0: Voglio sapere se io devo lanciare una call to action con i nostri ascoltatori in cui chiedo se c'è qualcuno o qualcuna. Non lo so cosa preferite.
1: Proponete
0: 347-490-0042.
1: Proponete qualcosa di
0: volete
1: simpatico.
0: Andare in vacanza con Ciro?
1: Dove
0: se
1: andiamo?
0: Sì, dove?
1: Proponete.
0: Ciro non paga per tutto.

Ed estate è più difficile fare pace quando la coppia è in crisi, anche perché quando lei si alza dalla cena e va via perché non ti sopporta più, va in un luogo che tu non conosci, è la prima volta che stai lì e quindi recuperarla è più difficile. Questa canzone esprime un po' di malessere in coppie perché non sanno il motivo per cui stanno insieme. Però la canzone è bellissima, è firmata da Emma e Fabri Fibra. Oggi c'è un compleanno Doc, uno dei più grandi chitarristi della storia della musica. Questa sera compie 79 anni Carlos Santana.

Se hai una chitarra acustica elettrica a casa, beh, pensa a Carlos Santana, che è il papà dei chitarristi. Questo è il disco quando rinacque per la seconda volta, e siamo alla fine degli anni 90 con Rob Thomas, e stiamo parlando di Smooth, lui che nel 1970 compose e interpretò Oye Como Va, oppure Samba Patì, la mitica Europa, per tornare poi sempre all'interno di quell'anno che per lui fu il lancio definitivo, 1970, con la mitica Black Magic Woman, per non parlare poi degli anni 2000, non solo con Smooth alla fine degli anni 90, ma anche con The Game of Love. Insomma, artista nato in Messico, naturalizzato statunitense, e viva se esiste quello strumento che la chitarra acustica o elettrica è merito di Carlos. E aggiunge anche il suo sì, annuisce con i suoi vocalizzi Beyoncé Knows. Estate 2011 con Love on Top.

Una volta la danza della pioggia, il pezzo infatti si chiama Rain Dance, era qualcosa di normale, cioè tu facevi questa danza propiziatoria, ma non cercavi di propiziare delle pietre di ghiaccio che arrivavano dal cielo, davvero non si capisce più niente, o tutto o niente. Saluto Mike, ciao Stefano, buonasera, come stai? Ti stiamo ascoltando da Sala Consilina, potresti fare gli auguri alla piccola Arianna che oggi compie un anno, abbiamo l'ascoltatrice più giovane della storia, e i genitori Giovanni Serena. Ciao alle comitive. Sai che i condomini durante l'estate si trasformano in discoteche o pub all'aperto perché i balconi sono occupati fortunatamente dalle persone, anche quando non si esce, no? Comunque la gente non è che sta chiusa dentro casa. App di Radio Kiss Kiss, Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss, tutti in terrazza, si parla tra vicini e l'estate anche lì in città, proprio nel cuore.

Anche questa sera torna Un anno una canzone. Scrivimi quanti anni hai e ti dirò che canzone sei, con quale canzone sei venuto al mondo. 347-490-0042. Basta l'età in Io Tu e Kiss Kiss. C'è un artista che stiamo coccolando da un paio di estati a questa parte, anche protagonista del Kiss Kiss Way, Lorenzo Lupo. La nuova si chiama Niente.

0: Kiss, kiss, what?
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss,
1: way! Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio.

tutte sorelline di Taylor Swift ormai a cantare, anche quando avevano un'indipendenza musicale ben definita. Prendi Olivia Rodrigo, che viene sempre confusa con Taylor Swift, con questa Drop Dead. Questa è Radio Kiss Kiss. Sì, la Spagna ha vinto il mondiale, ma l'ha vinto anche Madonna, cioè lo show di Madonna con Ronaldo e Ronaldinho che cantavano e ballavano guidando con i ballerini sotto il tunnel. Già poteva essere chiusa la performance di Madonna, che poi è uscita all'interno dello stadio del New Jersey che ha ospitato la finale, e soprattutto l'all-time show è davvero la numero uno quando ha messo sotto Disco Inferno dei Tramps su Music, la canzone dell'inizio degli anni 2000, cosa che aveva già fatto in un concerto italiano allo Stadio Olimpico di Roma per il primo Confession on a Dance Floor. Stiamo parlando di 20 anni fa, ma è sempre la numero uno al mondo. La Spagna ha vinto, l'Argentina ha perso, e non soltanto calcisticamente, per quello che è successo dopo il fischio finale, davvero non è stato bello vedere quelle scene. Chi porta il bicchiere non è pratico, lo fa cadere.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Adesso vi spiego, purtroppo è successo un casino, ho fatto l'amore con l'ex di un mio caro carissimo amico e non me ne pento, questa è la mancanza di rispetto e dei confini raccontata da Cioffi, il classico codice non scritto della lealtà e del rispetto, cioè vedere una persona, un tuo amico, condividere l'intimità che avevi con la tua ex genera non solo sfiducia e rancore, ma anche reazioni tipo cose del genere, senso di competizione e confronto, cioè sapere che il tuo amico è ora con la persona con cui hai condiviso una storia d'amore, crea inevitabilmente paragoni, disagi costanti, ma anche nella testa di lei c'è il paragone continuo e probabilmente non era un grandissimo amore se va con il tuo amico, cioè non è soltanto colpa del tuo amico che diventa poi ex amico, pensa a un casino del genere, si diventa doppi ex, tripli ex in amicizia, in amore che è un attimo sostanzialmente. Oh, l'esordio di Sabrina Carpenter, estate 2024. La ricordi, Espresso?

Madonna che diceva Sabrina, I want to talk with you, e Sabrina che risponde è diventata poi una stella di prima grandezza. Tutto è partito da Espresso. Quando c'è un disco di Michael Jackson nella storia, noi siamo sempre troppo felici. Sapete, ormai da qualche giorno gira la notizia che è ufficiale il sequel anche del lungometraggio Michael sulla sua vita personale, sulla sua storia professionale. Qui siamo al terzo capitolo della collaborazione con Quincy Jones, la trilogia famosissima Bad 1987.

capolavoro assoluto. Qui iniziavi a vedere Michael Jackson un po' più bianco, perché già dalla copertina del disco soffriva di vitiligine e lupus eritematoso, patologie cutanee diagnosticate nei primi anni 80, e lo si vedeva sempre più pallido, più bianco. Poi ci fu anche l'incidente mentre registrava lo spot ai capelli, avvenuto prima dell'incisione di Bad per pubblicizzare la famosa bevanda gassata. Pronti via, c'è Io, Tu e Kiss Kiss. Buona serata da Stefano Piccirillo, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
2: Quello cantato da Marco Mengoni e Angelina Mango non è un amore con la A minuscola, un amore con la A maiuscola. Mamma mia, quanta tensione emotiva. È una canzone bellissima che ha fatto da intro a Un anno, una canzone, perché ripartiamo con la nuova settimana in Io, Tu e Kiss Kiss con le vostre storie. Devo dire, il lunedì dà un po' l'influenza a tutto il resto della settimana per quanto riguarda i vostri contenuti, perché settimana scorsa, lunedì, abbiamo avuto una grande storia d'amore, ma anche molto divertente, con i nostri ascoltatori e con una nostra ascoltatrice. Via via durante la settimana, all'interno di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi, abbiamo sentito ricordi legati ai vostri sentimenti. Quando vi aprite con noi siamo estremamente felici. Per chi ci ascolta per la prima volta, cosa succede all'interno di questo appuntamento? Semplicissimo, basta inviare al 347 490 0042 il vostro anno di nascita, con uno scritto, con un vocale. Partiamo da lì, perché poi vi suoniamo la canzone dell'anno di nascita che vi compete, a seconda di quello che ci dicete, di quello che avete la possibilità di dire e di raccontare a voi e a noi stessi, prendendo dal cassetto dei vostri ricordi tutti i momenti più belli. Ne scegliete uno, può essere una vacanza, un amore, un obiettivo di lavoro, una bella passeggiata al mare, una vacanza indimenticabile, e via, e siete dei nostri a partire da questo momento.

0: Il nome palindromo ha un futuro di successo assicurato, vedi Anna, però anche nella storia Yabba, cioè quindi palindromi si nasce sotto forma di nome di band o nome di persona e di artista quale Anna Wiegel-Wested. Sai qual è il genere di Anna? Non è il pop, si chiama hyper pop, cioè l'insieme di più generi mainstream, dal rap al pop all'R&B, è tutto cantato in italiano, diventa hyper pop. Ok, lesson number one, the pen is on the table. Siete su Radio Kiss Kiss, quando la musica incontra i ricordi. Questa sera protagonista di Un anno una canzone è Alberto. Ciao Alberto.
1: Ciao Stefano, buonasera.
0: Buonasera, la tua voce rimbomba, sei in una chiesa, dove, in un luogo sacro?
1: No, sono in camera,
0: Hai una casa grande, è una casa grandissima.
1: Sì, non è grande, ma non grandissima, diciamo.
0: Ma quando c'è l'effetto eco è fantastico, ti dà l'idea di spazi, di aria, di fresco, troviamolo da qualche parte. Di che anno sei, Alberto?
1: Allora, sono del 1981.
0: 1981, grande annata, sei nato con gli 80. E a proposito di musica pop, la decade pop per eccellenza. E cosa fai nella vita, Alberto?
1: Allora, io nella vita sono un conducente di linea del servizio pubblico cittadino.
0: Ok, dove? In quale città?
1: Sono a Roma.
0: A Roma,
1: ok. Emigrato.
0: Okay. Allora, a Roma io ho preso spesso il 46, l'hai mai guidato il 46?
1: Da Montemario,
0: poi il 64 l'hai guidato?
1: Va a San Pietro.
0: Sì, 64 va a San Pietro, comunque ti muovi da Roma Termini, arrivi alla stazione centrale e via, poi vai verso San Pietro. Okay. Il 40, che è quello Express, me lo ricordo, c'è ancora?
1: Sì, Express è una linea circolare che fa Termini, Lungotevere, arriva davanti all'ospedale Santo Spirito e ritorna,
0: certo,
1: indietro.
0: Promosso, ok, puoi partecipare, no scherzo. Cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
1: Allora, Stefano, io... della mia vita vorrei condividere un bel ricordo che per me è stata anche una bella esperienza, che un po' mi fa pensare anche che ero un po' destinato a venire qui a Roma e a fare questo lavoro.
0: Ok.
1: Perché adesso ti spiego, era esattamente ottobre 2007. Eravamo a Capri, ero ancora a Capri, non ero ancora, perché io sono campano di Capri, nato e cresciuto a Capri, trasferito a Roma nel 2020. Io ero ancora a Capri e a Capri si sa d'inverno un pochettino, ottobre si comincia un po' ad annoiare, si cerca qualcosa in più da fare. Ed eravamo soli, io con un gruppetto di amici, di farci quei giretti di pomeridiani a Napoli.
0: Ok.
1: Tanto con tre quarti d'ora di aliscafo.
0: Si arriva,
1: eri,
0: certo,
1: a Napoli.
0: Certo.
1: Eri a Napoli. Quel giorno decidemmo di fare questo famoso giretto pomeridiano a Napoli. Ci incontriamo, eravamo in quattro, partiamo. Sull'aliscafo pensiamo anche a dove andare, avevamo fatto tutto il programma, andavamo un po' al Vomero, facevamo un po' di giri, negozi, e poi abbiamo pensato anche al ritorno. Ragazzi, ma che ora vogliamo tornare? Ho detto, l'ultimo aliscafo è le 8, prendiamo quello. E te, ma alle 8 ce la facciamo? Ho detto, ragazzi, alle 8 volendo possiamo arrivare pure a Roma e tornare indietro. Ah! Roma, non ci sono mai stato.
0: Andiamo.
1: Devo mettere che io nel 2007 ero il più grande della comitiva, 26 anni.
0: Ok.
1: Quindi ero il più grande, dovevo essere quello forse che li doveva mettere un po' sul binario giusto. E infatti li ho messi sul binario.
0: Treno. Fantastico. Io ti ringrazio. Ti ringrazio di questa storia, perché noi potremmo continuare ad ascoltarti per ore. Ero lì anche con un pizzico d'ansia, lo sai, e a dire ma come andrà a finire, eccetera. Un viaggio straordinario che ti ha portato poi nella capitale, dove sei andato al lavoro. Alberto, noi ti dobbiamo salutare, ti dobbiamo ringraziare, dirti ciao, grazie per questa bella storia. Aliscafo, città di Napoli, no treno, stazione Termini, poi si prende il 64 che guidi spesso. Ti saluto con la canzone che appartiene al tuo anno di nascita, i Soft Cell con Mark Almond, con Tainted Love. Kiss Kiss a te, Alberto, e sempre grazie.
1: Kiss a voi, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chi schissa te che le tue merende sono sempre divise con il tuo amico a quattro zampe. Chi schissa te che in quella cruciale riunione di lavoro per il tuo capo sei stato un aiuto prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yes, yes.
3: Ma davvero quest'estate

4 Ultra, uno dei dischi per eccellenza da ballare, da ascoltare, da stare chill ovunque in qualsiasi mood dell'estate 2026. È intitolato Talk to You, la storia del nostro Alberto, 45 anni, classe 1981, diventato autista e poi trasferitosi a Roma, ma già uno spoiler: quando era ragazzino faceva il capo comitiva tra Capri e Napoli per poi prendere un treno all'ultimo momento, e quel treno l'ha portato poi anni dopo successivamente definitivamente a vivere e lavorare nella città eterna. Oggi c'è un bel compleanno, insieme a quello di Carlos Santana c'è il compleanno di King Carnes.

La mega hit del 1981 che guarda caso appartiene anche all'anno di nascita di Alberto che abbiamo sentito prima, e il suo unico esperimento pop e da ballare, perché lei aveva sempre fatto musica country, un po' di folk, un po' di rock, poi i produttori le dissero: guarda, vogliamo avere successo, siamo all'inizio degli anni 80, dobbiamo fare il botto con la musica pop, auguri e buon compleanno, nata il 20 luglio 1945. C'è il 5 sempre per lo mezzo, vedi, 2005 con i Matta Fix, quelli di Big

più. Ma la domanda non è tanto tu cosa fai questa sera, che è un pezzo troppo divertente e bello della grande Noemi. Tu cosa fai sabato sera? Ascolta Stefano. Allora, sabato sera raduna tutti i tuoi amici. Guardate il Kiss Kiss Way su TV8 sabato sera 25 luglio alle 21:30. Fate una pizzata, fate, che ne so, una cena a base di pesce, una cocomerata, terrazzo e via, luogo di vacanza e via. Avvisate il proprietario dello stabilimento balneare di mettere TV8 sabato sera, perché c'è Kiss Kiss Way, primo grande appuntamento, tutte e quattro le tappe con tanti artisti, cioè non ci si annoia mai. È davvero il primo dei due appuntamenti, sabato 25 luglio 21:30 TV8, ma anche Sky 1, ma anche Kiss Kiss TV. Mi raccomando, facciamo comitiva i prossimi due fine settimana, due sabato a disposizione, 21:30 e l'orario, vi ho avvisati e domani ve lo ricordo ancora, ok? Magari ci sentiamo, ci mandiamo un WhatsApp. 21:30 sabato TV8 Kiss Kiss Way volume 1.

acqua per evitare il cloro, discorsi della serie d'estate. Ed Sheeran cede il testimone ad Alex Warren, personaggio che abbiamo conosciuto con Ordinary, ex homeless, poi diventato finalmente uomo con una casa e il successo della nuova.

0: al codice Locco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Yes, yes. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

La forza dei pinguini, che nominare pinguino già ti fa pensare al fresco. È già un'ottima notizia quella di inserire nel linguaggio comune di tutti noi i titoli delle canzoni che diventano conversazione, tipo sorry scusa lo sento, non mi ricordi una, mi ricordi due. E questo è un altro classico dell'estate 2026. Visto che in questo appuntamento serale che state ascoltando, io, tu e Kiss Kiss parliamo di ricordi, di emozioni, di tante canzoni del passato, io vorrei anche quest'estate tante cartoline da parte vostra. Quindi, se volete, io vi do l'indirizzo: via Sgambati 61, via Sgambati con la M 61 80 131 Napoli, Radio Kiss Kiss, all'attenzione di Stefano Piccirillo. La cartolina, riportiamola nell'attualità. Io le aspetto, che voi siate in vacanza o dalla città da dove ci ascoltate. Ora la voce di Ronan Keating.

Ombra che abbiamo conosciuto tempo fa con Back to Friends, questa nuova è altrettanto bella, My Body Isn't Ready, nella musica più bella, guarda caso, di Radio Kiss Kiss. Come state messi con la fortuna, col Super Enalotto? Sapete dell'uomo o della donna che ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto ma non si è mai presentato o presentata per riscuotere la somma? Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, la Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo o rintracciarla. Questo signore, dove sei? Hai vinto 600.000 euro, magari è ricchissimo e sta aspettando con calma. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5 più 1 che vale una fortuna, appunto 596.000 euro per la precisione. Vi do 5 numeri al volo: 22, 12, 67, 42, 8. Numero Jolly 50, come gli anni di Radio Kiss Kiss che festeggeremo anche durante la prossima ora. Avete segnato tutto? Porto fortuna, porto luce, ve l'assicuro. Ma...

Budapest, perché l'erba del vicino è sempre quella più verde. Budapest, non solo località, ma il titolo di una canzone firmata da Joe Gisra nel 2013. Andiamo di più nella storia. Tracy Chapman si impose all'attenzione nell'anno 1988. Il pezzo parla di una rivoluzione e descrive le persone in fila per il sussidio di disoccupazione e l'assistenza, perdendo tempo e aspettando invano un miglioramento, un invito alla rivoluzione, sussurrata in Talking About a Revolution.

1988. Tracy Chapman con Talking About a Revolution, la ribellione della gente pura, della gente povera che aspettava il sussidio e l'avvertimento, le cose stanno cambiando, stiamo facendo la rivoluzione fortemente voluta dalla cantautrice che ha segnato la seconda parte degli anni Ottanta. C'è chi mi chiede ancora, ripeti i numeri della cinquina che ho dato, 22, 12, 67, 42, 8 numero jolly, 50, visto che a Bari ancora devono prendere la schedina dei 600.000 euro, ne giochiamo un'altra. Fred De Palma, la testa gira, è piena di pensieri.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

detta così e cantata così, allora va bene, cioè posso portarti a casa con dolcezza. La risposta potrebbe essere sì e potrebbe andarti bene. 7 minuti dopo le 23, fa caldo, inutile dormire, provare a dormire, ascolta Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, ben trovati anche al popolo delle 11 della sera d'estate da parte di Stefano Piccirillo. Ma quanto tormentone estivo sei e soprattutto quanto tormentone estivo 2006 sei.

Stop, dimentica, tormentone estivo 2026, se ti senti Tiziano Ferro questa sera 347 490 0042 scrivendo Tiziano Ferro.

Morti Viventi, Edoardo Bennato, Alex Britti. Anche questa era Inno Unofficial, un po' mondiale, no? Notti di mezza estate, dipinto di blues. Allora, riepiloghiamo la sfida di questa sera, tormentoni estivi 2006, per te a partire da questo istante. 347-490-0042. Se sei se sei notti di mezza estate con Britti e Bennato, oppure se sei Tiziano Ferro, stop, dimentica. A te il destino del tormentone estivo di questa sera è quanto ti senti tormentone estivo di vent'anni fa. Fulminacci.

fulminacce, un po' autolesionista, continua a dire maledetto me, intanto in tasca royalties su questa canzone che va fortissimo, vedi, a dire ah faccio così, faccio schifo e cose del genere. Intanto è una sfida pazzesca questa sera tra i tormentoni estivi 2026. Buonasera Radio Kiss Kiss, sono Lorenzo, io mi sento Tiziano Ferro, stop dimentica. Poi dottoressa Veronica, Seven Nation Army, po. Vincenzo mi scrive notte di mezza estate, Britti e Bennato. Però ancora Arianna da Punta Prosciutto, posto fantastico, Arianna, non so, buone vacanze o vivi lì, sei una dea. Ancora con il po, ma anche Eliana, quindi Seven Nation Army al momento in vantaggio, Teresa, Tiziano Ferro che è secondo, pari merito con notte di mezza estate. Continuate se volete, 347 490 0042. Quanto vi sentite tormentone estivo? Abbiamo messo i ritornelli di tre canzoni che esattamente 20 anni fa hanno fatto la storia. Vuoi per l'Italia mondiale con Seven Nation Army, vuoi con notte di mezza estate che mette una vibe ancora oggi, vedi, anche ascoltata per poco, incredibile, il grande Tiziano Ferro. Una sfida davvero tra titani, perché intorno a quest'ora giochiamo con i tormentoni estivi, con la vostra partecipazione attiva in macchina, sintonizzatore Radio Kiss Kiss, con lo smart speaker, con l'app in giro per il mondo e anche per la nostra bellissima penisola. Ti piacciono i Duran Duran? Te li metto, questa è Pressure.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.